0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu.
1: Radio Tigoli Activity, con te sempre.
0: Suoni unici senza tempo. Passato, presente e futuro.
2: Siamo nella zona mista dove non c'è tempo, passato, presente e futuro, così ci piace parlare in questa pagina dell'Apocalypse. È una pagina di ricordi, ricordi del passato, del presente e del futuro. Incominciamo a scoprire in quale parte storica andiamo ad ascoltare.
0: Apocalypse, segnalazioni musicali dal futuro. Non fartelo raccontare.
2: Vediamo se vi piace anche questa di Hitbox, Lift Me Up, versione extended.

0: naturalmente per comporre questa pagina di zona mista di passato, presente e futuro, potete continuare a segnalarci le vostre tracce preferite alla nostra linea WhatsApp 391 4857785. Ad esempio, un documento sonoro che ci è stato chiesto tantissimo.
1: Ascolta, questo è Apocalypse.
0: Disco storico, Chronics Apocalypse, senza la E finale, per distinguerlo dal nome di questo programma che è Apocalypse con la E finale. Ma è lo spazio riservato al passato, al documento sonoro.

0: Un viaggio senza tempo.
1: A proposito di remake, una traccia storica degli anni 90, della metà degli anni 90, dal titolo Don't Be Afraid, fatta da Moonman naturalmente nella versione originale. Questa volta Moonman insieme a Joris Vorne e Ferry Corsten in questa versione extended di questo rifacimento di un pezzo di storia.

0: suoni unici senza tempo. Quando passato e futuro si incontrano, il presente è Apocalypse.
1: Radio Tigullio Ambient vi porta nelle notti musicali dei più importanti locali ambient. Vintage Café, Buddha Bar, Café del Mar. Jazz, chill e ambient sono le atmosfere musicali di Radio Tigullio Ambient, un flusso musicale per intenditori.

Ciao, sono Claudio Bosco, ti aspetto il sabato alle ore 19 con Black Coffee, il meglio della soul, funk and disco e le novità discografiche della settimana qui su Radio Tiguglio Web.

su Radio Tigullio, ogni martedì ed ogni giovedì alle ore 17, Pantarei, un programma di musica, informazione e varia umanità, condotto in studio da Corrado Di Martino.

0: 3 p.m. Bye bye.
1: World Music Night, Sounds Fashion on the World. Tutti i suoni del mondo arrivano finalmente nella tua radio. Un'esclusiva da non perdere. World Music Night, la notte più glamour.
2: Ogni notte, tra venerdì e sabato, alle ore 1, su Radio Tigullio Web.
3: Sapete chi è un vero rock and roll? Non è solo musica esagerata, ritmi esagerati, chitarre esagerate, ma è molto altro. Diglielo tu, Johnny.
4: Oh no, è molto di più, amico mio.
3: E allora vi aspetto su Radio Tigullio il martedì e il venerdì dalle 16 per passeggiare tra le hits del rock di ieri, di oggi, il pop rock, il punk e molto altro. Vi aspetto, non mancate. Ciao.
5: Tempo zero è tempo di divertimento, tempo di incontri con i grandi personaggi del mondo dello spettacolo, incontrati per noi dal direttore Dario Bordet, DJ set nazionali e internazionali, musica energetica, collegamenti con i pazzoidi della capanna internazionale.
6: No vabbè, non ho parole.
5: E invece, cara Daniela, qui in tempo zero le parole non mancano mai. Ci divertiremo tutti i lunedì alle 8.45 qui su Radio Tigullio. Ti aspetto.
7: Time. L'ora ufficiale di Radio Tigullio. Sono le 2:33 minuti.
8: Signore e signori, benvenuti nella notte di Radio Tigullio.

0: giorni come te,
1: ho sguardi come te,
0: ho sogni come te,
1: speranze come te,
0: amore quanto te,
1: ho forza come te,
0: brividi come te,
1: ho sangue come te,
0: ricordi come te, futuro come te.
2: Immergiti nei suoni da sogno di Radio Tigullio Ambient.

0: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 17 su Radio Tiguglio ci sarà Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni venerdì alle 17 su Radio Tiguglio con me, Alessandro Parodo. Vi aspetto.
1: World Music Night, Sounds Fashion on the World. Tutti i suoni del mondo arrivano finalmente nella tua radio. Un'esclusiva da non perdere. World Music Night, la notte più glamour.
2: Ogni notte, tra venerdì e sabato, alle ore 1, su Radio Tiguglio Web.

0: Amici di Radio Tigullio Web, un saluto da Graziano D'Andrea. Io vi aspetto tutte le mattine a partire dalle 7.09 per darvi il buongiorno, per farvi ascoltare dell'ottima musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie, insomma un bel modo per incominciare la giornata con Radio Tigullio Web. Dalle 7.09 alle ore 8 non potete perdere il Morning Show.
1: Amici di Radio Tigullio, siete stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
2: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
1: Lo Shadow Slide, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
2: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
1: Giovedì alle ore 21 su Radio Tigullio.
2: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tigullio.
1: Shadow Slide con i Senza Radio.
3: Ciao amici, sono Marco Mari, sono qui per ricordarvi l'appuntamento con l'Ethne Music Play, tutti i venerdì dalle 21 alle 22 per ripercorrere insieme la più bella musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento. Siamo rigorosamente in diretta, naturalmente su Radio Tigullio.
4: Ciao ragazzi, sono Enrico Gallotta, vi do appuntamento tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tigullio. Staremo insieme per circa un'ora ad ascoltare della buona musica, sia del rock che del soul. Ascolteremo musica di qualche anno fa, ma daremo anche uno sguardo a quelle che sono le novità. Tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tigullio, in My Rock and Soul. Vi aspetto.

0: Panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Amici di Rock Wave, un grande saluto da Alberto Prisco. Siamo pronti per un ennesimo episodio di questa trasmissione, un vero e proprio viaggio sonoro tra le migliori novità di indie rock, shoegaze, un po' di rock acustico, jungle, dream pop, con nuove proposte discografiche tutte da scoprire. Viaggeremo un po' in tutto il mondo, esploreremo insieme i suoni più ispirati del momento. E Rock Wave quest'oggi parte dalla Scozia, parte dal vivo con una band che si chiama Franz Ferdinand. Il pezzo dal vivo registrato a Glasgow in questo 2025 si intitola Hooked.

E abbiamo iniziato in maniera molto energica questa nuova puntata di Rock Wave, Franz Ferdinand, con la partecipazione del rapper britannico Masterpiece per questa versione dal vivo di Wicked, che è un brano presente nel loro ultimo album che è uscito a gennaio, The Human Firm. Questa è una versione live registrata a Glasgow, la città dei Franz Ferdinand. Hanno pubblicato questo doppio singolo, da una parte Wicked in versione live e dall'altra Build It Up, registrata in studio con la partecipazione del grande Johnny Marr alla chitarra. L'abbiamo ascoltata nella precedente puntata di Rock Wave. Ed ora dal Portogallo, un artista che si chiama Mario De Sá, il pezzo è Last Dance.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Mario De Sa, Last Dance, è un pezzo tratto dal suo nuovo album che si intitola One, per lui che è un classe 1974, arriva dalla città di Santa Maria de Feira, si trova in Portogallo, anche se pare abbia origini sudafricane. È in attività da oltre 25 anni, ha pubblicato 4 album sulle major, ma ora è diventato un artista indipendente. Last Dance è il racconto di un addio, una relazione arrivata al capolinea, dove l'ultimo ballo diventa metafora di un momento per celebrare ciò che è stato, prima di voltare pagina. E a Rock Wave ora è il momento dei Pulp con un brano che si intitola Tina.

In attività addirittura dal 1978, hanno raggiunto principalmente negli anni 90 una grande fama, anche grazie al singolo Common People. Erano i Pulp, band che arriva da Sheffield. Tina un pezzo contenuto nel loro ultimo album dal titolo More, che è uscito a giugno, un album interamente dedicato al loro bassista Steve McKay. Janice è un duo che arriva da Brooklyn, 85 secondi insieme, di questo brano che si intitola What's Done Is Done. Janice.

Janins hanno debuttato nel 2019, How Long Can It Last è il loro ultimo album, il terzo in carriera, che conferma un po' la maturità artistica con 13 brani molto pop, delle melodie e dei ritornelli concentrati in soli un paio di minuti. Bruce Springsteen, I'm Not Sleeping, è un brano che fa parte del suo nuovo maxi lavoro, è il boss qui a Rock Wave.

I'm Not Sleeping, lui è Bruce Springsteen, pezzo fa parte dell'album inedito Perfect World, è stato anche presentato in versione live recentemente nei concerti che sta avendo un po' in tutto il mondo e soprattutto qui in Italia. Lui ha inserito questo brano in scaletta e l'ha accompagnato con dei monologhi tradotti in italiano sui maxi schermi. Ovviamente vi sto parlando delle date di San Siro. Il 27 giugno è uscito Tracks 2, che è un box set composto di 7 lavori mai pubblicati in precedenza, con ben 83 brani inediti, ed ora dalla Francia Faded, un brano di Liminianas.

Faded è la title track dell'ultimo album degli Mignanas, che è un duo psichedelico francese che è nato nel 2009. Si sono formati a Perpignan. Il loro stile fonde garage rock con indie rock e qualche influenza psichedelica. Questo comunque era un pezzo molto nostalgico, molto molto bello. Continuiamo con una band che arriva dalla Nuova Zelanda, si chiamano The Bats, e questo è il loro nuovo singolo dal titolo No Jump.

Erano i The Bats con No Joy. Il brano affronta il tema dell'incapacità di provare piacere anche quando tutto sembra andar bene. La cantante Elizabeth Stokes ha raccontato che il pezzo nasce dalla sua esperienza con alcuni farmaci antidepressivi che da un lato l'hanno aiutata ma dall'altro le hanno tolto l'istinto creativo e la capacità di emozionarsi come prima. Formazione che è nata a Oakland nel 2014, ma noi continuiamo con un duo americano, stiamo ascoltando già da qualche settimana l'ultimo album di queste due cantautrici molto molto brave. Si chiamano Julian Baker, lei ha 30 anni, arriva dal Tennessee, e l'alter ego è Torres, ovvero Mackenzie Scott, 34 anni, da Orlando, dalla Florida. Julian Baker e Torres ci presentano Downhill Both Ways.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Chi non conosce questo pezzo, Carry On, brano di Crosby, Stills, Nash & Young, nella versione nuova dei Wandering Hearts, che è un trio britannico che ha fatto un omaggio a questo capolavoro degli anni 70 con le due voci bellissime di Tara Wilcox e Chess Whitfin. Carry On è il brano d'apertura di Deja Vu, brano scritto da Stephen Stills. Il pezzo fonde due canzoni distinte, tra cui Questions, che era una canzone già incisa dai Buffalo Springfield, sempre scritta ovviamente da Stills, e poi include alcuni frammenti di una jam session improvvisata, un po' come è successo in precedenza per Sweet Judy Blue Eyes. Questo è il quinto album di questa band, che ha pensato di ricordare questo grande album. Ancora un duo, loro arrivano da una meta storica del rock, arrivano dall'isola di Wight, si chiamano Wet Leg, il pezzo è Davina McCall, il loro nuovo singolo.

Wet Leg, duo britannico, come si diceva prima, originario dell'isola di Wight, formato da Rian Teasdale e Esther Chambers, nate rispettivamente nel 1993 e 1994. Questo è il secondo singolo che ha anticipato il nuovo album, praticamente già pronto e in uscita proprio in questi giorni. Other Lives, la band che segue, arrivano dall'Oklahoma e il pezzo si intitola Mystic.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Other Lives, con questa musica mistica, si chiama Mystic infatti la canzone, un suono sognante per questa band nata nel 2004, con queste atmosfere e arrangiamenti molto cinematografici ed orchestrali. 5 album all'attivo, una band che nel corso degli anni ha saputo evolversi senza mai perdere la propria identità sonora. Sonorità che possiamo paragonare a formazioni come Fleet Foxes, Great Lake Swimmers, Midlake e altre cose di questo tipo. Rimaniamo negli States, andiamo a Del Paso, in Texas, con una band che si chiama Late Night Drive Home.

As I Watch My Life Online, il secondo album dei Late Night Drive Home, band americana che ha esordito nel 2019 con questo suono inizialmente lo-fi che però hanno sicuramente migliorato nel corso degli anni. Day 2 era la canzone che ci hanno presentato. Ancora America con i fratelli Ron e Russell Mye, 26esimo album in studio, si intitola Mad, l'hanno presentato anche qui in Italia recentemente, il pezzo si intitola A Little Bit of Light Banter. Gli Sparks.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Assolutamente inconfondibili. Sparks, Little Bit of Light, band dal loro album Mad, hanno avuto veramente delle recensioni molto importanti anche sulle riviste specializzate italiane. Alcuni l'hanno già inseriti tra le playlist di questo 2025, ma l'hanno ancora molto lungo e speriamo che tante sorprese ci accompagneranno ancora.

Rock Wave. Rock Wave. Rock Wave. Mother Nature si chiama Pharaoh ed è tratto da The Heat Warps, il nuovo album che uscirà ad agosto. Questo è uno dei vari singoli che hanno introdotto questa nuova fatica per la band britannica guidata da Jack Cooper, originari di Londra, band che unisce post rock con jazz, folk, musica ambientale in uno stile un po' sperimentale ma molto molto godibile, come il brano che abbiamo presentato quest'oggi. E a proposito di album che figureranno in tante playlist di fine anno, sicuramente nel mio è l'ultimo lavoro dei Counting Crows, il pezzo della band nata a San Francisco nel 1991 e fondata da Adam Duritz, si intitola Under the Aurora. Counting Crows.

0: Wave. L'onda del rock.
1: Ustape. Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto.

I Still Haven't Found What I'm Looking For, secondo singolo estratto da The Joshua Tree, iconico album degli U2 del 1987, brano scritto principalmente da Bono e The Edge. Un po' di rock, un po' di gospel, un po' di soul, ma questa era una versione acustica di Mary Lou Jacket, ovvero sia Maria Francesca Marchione, cantante, compositrice, musicista italo-inglese da uno stile che fonde il classic rock con il soul e il pop contemporaneo. La sua passione per la scrittura l'ha portata a laurearsi in songwriting nel 2023 presso la rinomata British and Irish Modern Music Institute, che ha sede a Bristol. Ha presentato un album che si intitola All In, che include anche questa bellissima cover. Ancora una voce femminile, lei è una cantautrice scozzese, si chiama Lavinia Blackhall, ci presenta la title track del suo ultimo album, The Making.

Un album che mette in mostra sicuramente le abilità vocali di questa cantante, Lavinia Blackwall, cantautrice scozzese, soprano di formazione classica, anche se prima di queste esperienze personali aveva fatto parte di un gruppo che aveva anche qualcosa di rock, si chiamavano Trembling Bells. Irrompe Matt Berninger con Bonnet of Pines dal suo ultimo album Get Sunk.

Non sbagliano un colpo i The National e non sbaglia un colpo neanche Matt Berninger da solo, cantante di questa fortunatissima e grandissima formazione americana. Secondo album da solista si intitola Get Sunk e lui ha affermato che con quest'album è riuscito a ottenere l'immagine sfocata il più vicino possibile a quella giusta per lui. Jetstream Pony invece è una band che arriva da Brighton.

Ma cosa vogliamo dire di uno che in carriera ha pubblicato 45 album in studio, 7 album dal vivo, 9 compilation, un album di remix, 6 video album? Il 31 agosto compirà 80 anni e ci regala ancora grandissime emozioni come questo brano capolavoro contenuto in Remembering Now, il nuovo album del mitico e grandissimo Van Morrison. E ora voltiamo pagina con David Christian e la sua band che si chiama Comet Game.

Heart of Scars è un brano contenuto nel nuovo album di Comet Gain. Il lavoro precedente era uscito nel 2019, tanto che alcuni pensavano che la band si fosse sciolta, ma David Christie ha rimesso in piedi la sua formazione principale, che è nata ad Oxford nel 1992, anche se poi si è stabilita a Londra. Ci stiamo avvicinando alla chiusura di questa trasmissione, ma io vi voglio far ascoltare 58 secondi di un brano che si intitola Don't Go Out in the Cold, un brano di Greg Brady and the Anchors. Yeah.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Il brano si intitolava Go Out in the Cold, fa parte del nuovo album di questa formazione australiana nata a Brisbane nell'anno 2000. Nuovo album composto di 12 brani per Greg Brady and the Anchors. Penultimo brano in scaletta, l'ultimo, sarà affidato a The Swell Season, ovvero Glen Hansa e Marchetta Irglova, che sono tornati con il primo album dopo ben 16 anni, il seguito di Strict Joy del 2009. Il pezzo si intitola 100 Words dall'album Forward. Io vi ringrazio come sempre di aver ascoltato quest'ennesimo episodio di Rock Wave e vi aspetto fra non molto con la nuova puntata, mandandovi un grande abbraccio. Swell Season, a presto, ciao!

0: Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Ricordiamo gli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio TV Lio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.

Bene alzati, amici. Inizia adesso il buongiorno su Radio Tiguglio. Un'altra giornata da trascorrere al meglio. Fatelo assieme a noi.

0: meteo di Radio Ticul, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Una circolazione depressionaria ancora attiva sul nostro paese dopo il fronte atlantico transitato nei giorni scorsi. Al mattino, in un contesto di nuvolosità abbastanza diffuso, il rischio più elevato di precipitazioni sarà a carico del medio versante adriatico, della Calabria tirrenica e della Sicilia, ma qualche fenomeno potrebbe interessare ancora anche il Piemonte. Nel pomeriggio migliora ulteriormente al nord, mentre il tempo resterà instabile sulle aree interne del sud e sulla Sicilia, con temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticul, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

0: tua giornata cambia ritmo. È arrivato il Morning Show.
1: Amici di Radio Tiguglio Web, un saluto da Graziano D'Andrea. Io vi aspetto tutte le mattine a partire dalle 7.09 per darvi il buongiorno, per farvi ascoltare dell'ottima musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie. Insomma, un bel modo per incominciare la giornata con Radio Tiguglio Web. Dalle 7.09 alle ore 8 non potete perdere il Morning Show.
2: Ragazzi, sono Enrico Gallotta, vi do appuntamento tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tiguglio. Staremo insieme per circa un'ora ad ascoltare della buona musica, sia del rock che del soul. Ascolteremo musica di qualche anno fa, ma daremo anche uno sguardo a quelle che sono le novità. Tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tiguglio, in My Rock and Soul. Vi aspetto.
3: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per parlarvi di Flipper, un interessante viaggio ad ampio spettro nella musica sia italiana che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento, tutti lunedì dalle 20 alle 21, naturalmente qui su Radio Tiguglio.
4: Sono Giallo Tix e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tiguglio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.

0: una voce rilassante e della buona musica. Ogni lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tigullio Web vi aspetto. Sarò la voce della notte. La voce della notte. Il lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tigullio Web. Il tutto by Bruna Malaguti. Non mancate.
1: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il lunedì alle 18 su Radio Tigullio con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare.

0: let you know you're one of my kind.
1: Sveglia! La tua giornata cambia ritmo. È arrivato il morning show.
2: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning show.
3: Ed è arrivato anche il sabato e allora siamo tutti più contenti, più felici, perché insomma durante il weekend c'è tutta un'altra atmosfera, c'è un altro modo di affrontare le giornate, no? Siamo praticamente più, non so, più contenti, più ben disposti, ecco, mettiamola così. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, ben ritrovati, sabato 12 settembre 2026. Avete notato come il mese di agosto passa lentissimo, il mese di settembre velocissimo? Io non lo so, almeno questa è la mia sensazione, fatemelo sapere se anche voi avete questo tipo di sensazione. Vabbè, comunque oggi è il 255esimo giorno dell'anno, siamo nella 37esima settimana, la Chiesa ricorda il nome di Maria e San Guido. Il sole sotto alle 6.48, tramonta alle 19.26, la luna nuova non è illuminata, cioè proprio a zero. Ed è la giornata internazionale per la cooperazione sud-sud. Così, dopo magari andremo a scoprire di cosa si tratta. Il proverbio di oggi è: passata la festa, gabbato lo santo. Ecco, nonostante la loro apparente solennità, alcune manifestazioni per eventi o persone si rivelano insomma insincere quando alla loro conclusione l'interesse e l'impegno vengono a cessare. Il proverbio prende spunto dall'abitudine di celebrare un santo con riti e processioni e a festeggiamenti conclusi dimenticarsene fino alle celebrazioni dell'anno successivo. Vedete quanti proverbi, ovviamente questo è uno di quelli forse più conosciuti. Vai, incominciamo con il ritmo giusto questo nostro appuntamento mattutino di questo sabato. Tiffany con I Think We're Alone Now, buon ascolto, buon proseguimento.

Il ritmo è quello giusto per iniziare bene la giornata, mentre ci aggiriamo magari nella cucina per preparare un buon caffè, per incominciare anche con una ricca colazione, oltre alla musica, le notizie, gli appuntamenti, gli approfondimenti che contraddistinguono il mondo.

0: sono le 7:15.
1: È il momento della storia, la storia di questo 12 di settembre. Cosa è successo nel mondo in questa giornata specifica? Bene, iniziamo oggi dal 1848, proprio il 12 settembre, la Svizzera diventa uno Stato federale. Alle votazioni popolari tenutesi proprio in questa giornata ha approvato la Costituzione confederale il 40% dei votanti contro il 15% dei contrari, una preferenza sufficiente all'approvazione a causa di un 45% di votanti astenuti. 1873 entra in commercio la prima macchina per scrivere con la rivoluzionaria tastiera QWERTY. È stata realizzata dagli statunitensi Latham Scholz e Carlos Glidden. 1910, in questo giorno, nella sala da concerto dell'Esposizione Internazionale a Monaco di Baviera, il compositore Gustav Mahler dirige la prima esecuzione della sua Sinfonia numero 8. 1919, il poeta militare Gabriele D'Annunzio organizza la ribellione di alcuni reparti del Regio Esercito per un totale di circa 2600 uomini per occupare la città di Fiume, contesa dal Regno d'Italia e da quello di Jugoslavia, proclamandone l'annessione all'Italia. 1920, cerimonia di chiusura per la 7ª edizione dei Giochi Olimpici dell'era moderna, tenutesi ad Anversa in Belgio. 1933, in questo giorno, mentre si trova il semaforo tra Southampton Row e Russell Square nei pressi del British Museum di Londra, il fisico austriaco Leo Szilard ha l'intuizione della reazione nucleare a catena, così, da un momento all'altro. 1943, con l'operazione Quercia, una squadra di paracadutisti tedeschi e di soldati delle SS libera Benito Mussolini, prigioniero a Campo Imperatore sul Gran Sasso. Il duce era stato deposto e arrestato su ordine del capo del governo Badoglio dopo l'armistizio di Cassibile e trattenuto in un albergo. 1953, a Newport, nello stato americano del Rhode Island, il 34enne senatore del Massachusetts John Fitzgerald Kennedy sposa Jacqueline Bouvier, 24enne giornalista del Washington Times Herald. Al loro sontuoso ricevimento sono invitate 2000 persone. 1954, debutta sul piccolo schermo il cane Lassie, protagonista del film omonimo trasmesso dalla rete americana CBS. 1958, annunciata l'invenzione del circuito integrato, un componente elettronico che concentra le funzioni di altri componenti elettronici come i transistori, i diodi, le resistenze. Lo ha realizzato per la Texas Instruments il 35enne ingegnere Jack Kilby. 1964, Firenze ospita la prima cinematografica del film Per un pugno di dollari di Sergio Leone con Clint Eastwood e Gian Maria Volonté, con le musiche di Don Savio, ovvero Ennio Morricone. 1966, Yellow Submarine dei Beatles riceve il riconoscimento del disco d'oro per il milione di copie vendute, il primo singolo considerato a doppio lato A, l'altra canzone e Eleanor Rigby, è stato pubblicato all'inizio del mese di agosto. Continuiamo e ritroviamo Loredana Bertè. La

Non sono una signora, era Loredana Bertè, l'abbiamo riconosciuta, è stato un piacere ritrovare questo brano storico, oserei dire, della musica italiana, ma continuiamo ancora con la seconda parte della storia, invece proprio del 12 di settembre. E torniamo al 12 settembre del 1973, il generale argentino Juan Domingo Perón si schiera contro il golpe in Cile. 1974, i pacifici italiani finiscono sotto inchiesta. Secondo la Procura della Repubblica sono responsabili di speculazione sulla pasta alimentare in relazione alle norme sul contenimento dei prezzi nel quadro del clima di austerità che ha investito il paese. 1975, in questo giorno ad Avellino 7 neonati muoiono per un'infezione da salmonellosi che colpisce altri 13 bambini. 1975, l'etichetta discografica Harvest pubblica Wish You Were Here, che con 5 nuove composizioni costituisce il nono album del gruppo britannico Pink Floyd. Tra i brani, oltre alla traccia che dà il titolo al lavoro, figurano Shine On Your Crazy Diamond e Have a Cigar, che diventeranno delle pietre miliari della loro produzione. Nel 1977 comunisti, socialdemocratici, repubblicani e socialisti chiedono le dimissioni del ministro della difesa Lattanzio, ritenuto politicamente responsabile della fuga del nazista Kappler. 1979, l'Universiade di Città del Messico, il 27enne podista italiano Pietro Mennea, studente in scienze politiche, fissa il nuovo record mondiale nei 200 metri. Il suo tempo di 19 secondi 72 resisterà come primato mondiale per circa 17 anni. 1979, a causa di un'improvvisa eruzione dell'Etna, muoiono 9 turisti. E nel 1980, 14 anni dopo essere emigrato negli Stati Uniti, l'attore austriaco Arnold Schwarzenegger ottiene la cittadinanza statunitense. 1980, pubblicato il nono album in studio del cantante autore Lucio Dalla, registrato negli Stone Castle Studios di Carimate, contiene 8 nuove canzoni, tra cui figurano Balla Balla Ballerino, La Sera dei Miracoli e Futura. 1981, si spegne 84enne nella clinica San Pio X di Milano il poeta, filosofo e giornalista Eugenio Montale. Ed ancora nello stesso anno, sulla rete televisiva statunitense NBC, i Puffi fanno il loro secondo debutto in una serie animata in onda. 1986, in Polonia il governo concede l'amnistia a tutte le persone detenute per ragioni politiche. Nel 1991 si celebra il matrimonio tra gli attori Kelly Preston e John Travolta. Si sono conosciuti nel 1987 sul set del film The Expert, gli esperti americani. 1992, durante il raid automobilistico Pechino-Parigi, un grave incidente per l'esploratore Ambrogio Fogar, il cui fuoristrada si ribalta in Turkmenistan. Le sue condizioni sono disperate, estratto dall'auto privo di conoscenza e poi entrato in coma, si è fratturato la seconda vertebra cervicale e resterà paralizzato. 1992, la Mostra del Cinema di Venezia, la sua 49esima edizione, assegna il Leone d'Oro alla carriera all'attore Paolo Villaggio. 1999, il Gran Premio d'Italia di Formula 1 di automobilismo corso a Monza. La vittoria viene conquistata da Heinz Harald Frentzen con la Jordan. Nel 2000, tondo tondo, la 25enne romana Tania Zamparo vince il concorso di Miss Italia Salso Maggiore Terme. Ed ancora nel 2001, in questo giorno a New York, sono ancora incerti i dati degli attacchi terroristici del giorno prima. Si teme sia realistico il numero di 20.000 vittime, i danni ammonterebbero ad almeno 20 miliardi di euro. Dalle macerie, superstiti chiedono soccorso con i cellulari, caccia ai mandanti dell'attacco, forti sospetti su Osama Bin Laden. Nel 2005 a Penny Bay viene inaugurato il parco di divertimenti Disneyland Hong Kong, mentre nel 2009 la Apple annuncia che il proprio negozio musicale online iTunes ha raggiunto negli Stati Uniti una quota pari all'88% dell'intero mercato di musica digitale. Nel 2011 il Consiglio europeo approva l'estensione di durata del copyright sulle registrazioni sonore, portandola da 50 a 70 anni. Nel 2015, nella finale tutta italiana degli US Open femminili di tennis a New York,
Flavia Pennetta vince il Grande Slam, battendo Roberta Vinci per 7-6, 4-7, 6-2 e diventando la prima italiana a conquistare il titolo americano. Nel corso della premiazione annuncia il ritiro dalle competizioni al termine della stagione. Ed è tutto per la storia di questo 12 di settembre. Torniamo alla musica e poi tante altre cose da seguire e da gustare nel nostro Morning Show di oggi. A tutti voi, buon sabato!

E allora facciamo gli auguri alle ascoltatrici, agli ascoltatori che oggi compiono gli anni in questo 12 settembre. Auguri, auguri, auguri. Ricordiamo che oggi sono nati Piero della Francesca, pittore matematico, Maurice Chevalier, attore premio Oscar alla carriera nel 1959 per Gigi, Jesse Owens, atleta, 4 ore olimpici a Berlino 1936, e poi Riccardo Pazzaglia, scrittore, attore, paroliere e regista. Miranda Cicognani, ginnasta, prima donna alfiere olimpico italiana. Linda Gray, attrice in Dallas. Barry White, you're the first, the last, my everything. E poi Milo Manara, disegnatore, Stefano Dorazio, batterista e cantante dei Pooh. Joe Pantoliano, attore, lo ricordiamo in Matrix e i Sopranos. Jerry Beckley, cantante degli America. Pierluigi Marzolati, cestista, oro olimpico ed europeo. Andrea Occhipinti, attore, produttore cinematografico. Hans Zimmer, compositore, 2 volte premio Oscar, lo ricordiamo per Il Gladiatore e Il Re Leone. Rachel Ward, attrice, Uccelli di Rovo e 2 vite in gioco. Franco Amurri, regista. Paola Turci, cantante. Giorgio Ginex, attore, doppiatore e conduttore radiofonico. Paul Walker, attore. Elisabetta Canalis, attrice, showgirl. Jennifer Hudson, cantante e attrice, Oscar per Dreamgirls nel 2007. E Mahmoud, cantante. Sono le 7:32, si continua con il Morning Show.

0: Luce Verde Italia.
1: Ben trovati, poco traffico in queste ore su strade ed autostrade della nostra penisola. Unica segnalazione, code sulla 14 Adriatica tra Castel San Pietro e Imola verso Ancona. A Milano concerti questo fine settimana all'ippodromo SNAI di San Siro. Come di consueto potenziate le linee metropolitane M1 ed M5. Inevitabili disagi al traffico nella zona di Lampugnano e di San Siro. A Roma al Circo Massimo questa sera il primo dei due concerti di Jovanotti. Vietato il transito in via dei Cerchi tra piazza di Porta Capena e via dell'Ara Massima di Ercole e in tutta la zona circostante. Un invito a prestare attenzione alla segnaletica. A partire dalle 22, su disposizione delle forze dell'ordine, chiuderà la fermata Circo Massimo della linea B. Alle 18 di oggi all'Olimpico, incontro di calcio Lazio-Milan. Inevitabili ripercussioni al Della Vittoria e al Flaminio. Disciplina provvisoria di traffico nell'area circostante lo stadio. Prestare attenzione quindi alla segnaletica. In Campania sulla statale 163 Amalfitana fino al 30 di settembre dalle 10 alle 18 tra Vietri sul Mare e Positano il transito avviene a targhe alterne. Nei giorni dispari in vigore il divieto di circolazione per le targhe dispari e nei giorni pari divieto per i veicoli con targa pari. È tutto. Grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

È il momento dell'oroscopo, non può mancare assolutamente nemmeno in questo sabato, perciò iniziamo immediatamente con i primi sei segni zodiacali. Ariete, un sabato che parte con qualche piccola esitazione nei rapporti interpersonali, ma che migliora notevolmente con il passare delle ore. Nel pomeriggio, con la luna che passa in Scorpione, ritroverete una grande carica sensuale ed emotiva. La serata si preannuncia ideale per vivere la passione senza riserve. Toro, inizio di fine settimana piacevole e rilassante, ideale per fare acquisti o curare il look. Del pomeriggio, la luna nel segno opposto dello Scorpione vi chiede un pizzico di pazienza nei confronti del partner o in famiglia. Gemelli, mattinata che vi vede ancora protagonisti assoluti grazie allo splendido trigono della luna dalla bilancia. Avete verve, carisma, tanta voglia di divertirvi con gli amici. Nel corso della giornata i ritmi si faranno più tranquilli, spingendovi a dedicare al benessere fisico e al meritato riposo. Cancro, un sabato che parte in sordina ma che si trasforma in una giornata spettacolare. Addirittura l'ingresso della luna nel segno amico dello Scorpione a partire dal pomeriggio vi regala fascino, intuito straordinario, momenti di forte complicità affettiva. Leone, mattinata frizzante, ricca di contatti, telefonate piacevoli. Nel corso del pomeriggio la luna in Scorpione vi suggerisce di staccare la spina dalla confusione cittadina per rifugiarvi nel calore della casa. Una serata intima con le persone più care vi permetterà di ricaricare le batterie. Vergine, con il sole sempre nel vostro segno e l'ottimo passaggio della luna in Scorpione dal pomeriggio, questo sabato vi regala grande stabilità, intuito ed un'ottima comunicazione. È la giornata ideale per organizzare una gita fuori porta, incontrare nuove persone, vivere l'amore con sicurezza. Tra poco gli altri sei segni zodiacali del nostro oroscopo di oggi. Rimanete insieme a noi.

Il momento della seconda parte del nostro oroscopo di questo 12 di settembre. Continuiamo con il segno zodiacale della Vergine. Con il Sole sempre nel vostro segno e l'ottimo passaggio della Luna in Scorpione dal pomeriggio questo sabato vi regala grande stabilità, intuito e un'ottima comunicazione. Bilancia, la Luna saluta il vostro segno nelle prime ore del giorno, lasciandovi in eredità una grande carica di fascino e grazia. Il resto del sabato sarà concentrato sui piaceri della vita, sul buon cibo, su qualche acquisto sfizioso. Scorpione, inizio di sabato riflessivo, ma dal pomeriggio la Luna fa il suo ingresso trionfale nel vostro segno. Diventare i veri protagonisti del fine settimana, dotati di un magnetismo irresistibile e di una profonda sensibilità, serata magica per conquistare il cuore di chi vi interessa. Sagittario, la mattinata è ottima per la vita di società, gli aperitivi con gli amici, i progetti di gruppo. Con il passare delle ore sentirete il bisogno di rallentare i ritmi e regalare un po' di spazio al relax interiore. Serata perfetta per ricaricare le energie in vista di una domenica, diciamo, chiamiamola così, dinamica. Capricorno, un sabato molto promettente per voi. Se la mattinata richiede un po' di diplomazia, il pomeriggio e la serata, grazie alla bellissima sponda della Luna in Scorpione, vi regalano momenti indimenticabili con gli amici di sempre, un'intesa ritrovata e profonda con il partner. Acquario, inizio di weekend brillantissimo, pieno di stimoli grazie alla Luna in Bilancia. Nel corso del pomeriggio è necessario gestire con calma qualche piccola richiesta di attenzione in ambito familiare o personale. Mantenere il vostro proverbiale distacco e la serata scorrerà piacevole. Pesci, sabato fantastico per i pesci. L'ingresso della Luna nello Scorpione a partire dal pomeriggio riaccende la passione, l'ispirazione artistica, il desiderio di sognare in grande, il momento perfetto per organizzare un weekend romantico, per lasciarvi guidare dal vostro infallibile sesto senso. Ed è tutto per il nostro oroscopo di questo 12 settembre 2026, ma non è tutto per il nostro Morning Show. Rimanete con noi.

Siamo così giunti al nostro appuntamento con le prime pagine dei quotidiani. Iniziamo dal Corriere della Sera. Emma Bonino, una vita radicale, le lotte per i diritti, l'Europa e la corsa al Quirinale. Legge elettorale, scontro in aula su firme e liste. Ne serviranno 6.000, l'opposizione attacca, la Russa non sono preferenze finte, a Fratelli d'Italia porteranno il 60% degli eletti. La Repubblica, Houthi nel Mar Rosso, l'asse dell'Iran, controlla due stretti. I miliziani mettono a segno un colpo contro Stati Uniti e Riyadh dopo Hormuz, adesso dominano anche Bab el-Mandeb. Emma Bonino, una battaglia dopo l'altro, se ne va la storica leader radicale. Aveva 78 anni, sempre in prima linea per i diritti e l'Europa. Lottare è come la bicicletta, diceva, se non ti muovi cadi. La Stampa, la donna dei diritti, addio Emma Bonino. I funerali di Stato per la storica leader radicale, europeista e protagonista di grandi battaglie civili. La porta di Suez in mano agli Houthi. Meloni e i rincari, solo aiuti mirati, il trionfo dell'AFD in Italia è diverso. Il Fatto Quotidiano, Meloni sonda i suoi iscritti sulla manovra. Melonellum, l'ultima trappola sulle firme, non disturbare, norma contro i nuovi alleati dei progressisti e di Vannacci. Il Resto del Carlino, Emma dei diritti, addio a Bonino, una vita in prima linea con i radicali. Le battaglie civili, l'idillio e il gelo con Pannella, il tumore e la visita di Papa Francesco, aveva 78 anni. Euro 5, niente stop, ma a caro prezzo. Emilia Romagna in cambio, termo spenti fino a novembre. Il Messaggero, addio Emma, con le sue battaglie ha cambiato l'Italia. Energia e difesa, chiesta la flessibilità. Ex Ilva, spegnere gli altiforni e ripartono i licenziamenti. La Verità, fine vita, morta Emma Bonino, faceva credere di essere contro, ha fatto il giro di ogni poltrona. Voti a destra, via i soldi, ricattati pure i tedeschi per mettere fuori gioco AFD. Il Papa lascia la Tesla al vescovo contestato, ma gli leva la diocesi. Il Giornale, Salis non paga, pignorato il conto. La maestrina allergica alle regole, l'eurodeputata di AVS è stata condannata a risarcire con 300.000 euro i collaboratori licenziati senza giusta causa a pagare le spese legali, ma non ha ancora versato nulla. L'Italia va distrutta ai 4 videoshock dell'islamista di Modena. Per la sinistra aveva solo problemi psichici. La morte di Emma Bonino, la radicale contraddittoria che ha segnato la politica. Il Tempo, la Belli addormentata, domani Schlein chiude la festa dell'Unità e torna a parlare dopo un lungo silenzio, ma che dirà? Giuseppi le sta sfilando il partito e la coalizione, il PD appare gregario rispetto ai suoi alleati e la leadership di Elli sembra evanescente e sfocata. E forse l'ultima occasione per battere un colpo. Politica in lutto, addio Emma Bonino, la politica, le battaglie, il rapporto difficile con Marco Pannella. Libero, report indaga su Ranucci e Lady Lavito la vota il sacco. Il nostro addio senza sconti alla Bonino, Grillo torna a parlare, panico tra PD e Movimento 5 Stelle, il partito è pronto? Andiamo con il Sole 24 Ore, Meloni futuro di MPS, questione di mercato, il governo non ha ruoli. Flat tax soglia 100.000 euro in salita, inflazione statunitense non rallenta, cresce la pressione su Walsh, petrolio e gas italiani, 38 progetti in attesa dell'ok regionale. Andiamo con i giornali sportivi, la Gazzetta dello Sport, ore 18, Lazio-Milan da primato all'ultimo ringhio. Pazza idea, l'Eurocomo pronto per sfidare l'Inter, la scalata stellare di Fabregas dal 2023, spesi 400 milioni ma i campioni non tremano. Juve, incredibile Nico, tutto è cambiato, ora il rinnovo.
Corriere dello Sport a Morino, Lazio-Milan può valere il primato, Napoli giù, senza mercato con tanti assenti e l'obbligo della vittoria. Max in croce, battere il Bologna per placare le polemiche. Tutto Sport, Voltemare si candida al posto di Colo, al fianco di Colo, alle sue spalle. Juve, posso fare anche il 10, domani sera il Sassuolo, l'attaccante tedesco scalpita. Yannick era già Sinner, il maestro Schoeniger, Kimi vola in fuga a Madrid, Formula 1 oggi per la pole, Bez Show sfreccia ma soffre, oggi la sprint, miglior tempo a Misano, assediato dalle Ducati. Ed è tutto anche per quanto riguarda ovviamente titoli principali dai quotidiani oggi in edicola. E noi andiamo ora a fare un po' di ordine, diciamo così, anche perché dobbiamo salutare gli amici di Radio Tiguglio Web che fra poco si sganceranno da noi e continueranno la loro piacevole mattinata. Mentre ritorneremo ora alla musica, agli appuntamenti consueti, e insomma è un altro sabato tutto da vivere. Si sono abbassate le temperature in gran parte dell'Italia ed è previsto comunque ancora un miglioramento delle condizioni meteorologiche sia per il weekend almeno fino a mercoledì, ma comunque poi dipende anche dalla zona in cui voi vi troviate in questo momento. Sicuramente sembra che forse definitivamente le grandi calure siano finite, tornerà ancora il caldo, il bel tempo, ci saranno ancora momenti diciamo un po' più temperati, però insomma ormai il più è passato. Invece noi torniamo alla nostra musica e lo facciamo nel migliore dei modi con i Shesor Sisters e I Don't Feel Like Dancing. Buon divertimento e buon proseguimento, questo è il Morning Show.

0: Il meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Una circolazione depressionaria ancora attiva sul nostro paese dopo il fronte atlantico transitato nei giorni scorsi. Al mattino, in un contesto di nuvolosità abbastanza diffuso, il rischio più elevato di precipitazioni sarà a carico del medio versante adriatico, della Calabria tirrenica e della Sicilia, ma qualche fenomeno potrebbe interessare ancora anche il Piemonte. Nel pomeriggio migliora ulteriormente al nord, mentre il tempo resterà instabile sulle aree interne del sud e sulla Sicilia, con temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Avete ascoltato il meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

con condanne globali totali.

0: begin again.
1: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
2: Sono le 8:32.
3: Vivi ogni attimo, ogni emozione assieme a noi. Radio Tiguglio, un vivere speciale.

Lego.

0: Radio Tigullio Web.
1: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.

0: Ciao, sono Silvia Dini. Se anche tu ami la musica e ti piace scoprire le storie che si nascondono dietro le canzoni, allora lasciati sorprendere da Musical Chatter. 10 minuti insieme, il tempo di un caffè, per ascoltare due brani scelti senza limiti di genere o di epoca. Ti racconterò aneddoti, curiosità, piccoli segreti che renderanno la tua mattina un po' più speciale. Ti aspetto ogni martedì e venerdì alle 8:45 su Radio Tiguglio Web.
1: Ciao a tutti, io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Vi aspetto il martedì alle 9 e il sabato alle 11 qui su Radio Tiguglio Web. Insieme faremo un viaggio con i miti della musica italiana di ieri e di oggi, con approfondimenti e curiosità. Vi aspetto!
2: Amiche e cari amici, sono Paolo Avanzi, artista, scrittore, performer, e conduco Cult News, la rubrica di informazione e divagazione culturale che va in onda tutti i lunedì alle ore 11 su Radio Tiguglio Web. E con voi parlerò di libri, arte, cinema, teatro, spettacoli, musica. Vi aspetto alle ore 11 su Radio Tiguglio Web tutti i lunedì. Non mancate!
3: Ciao, sono Claudio Bosco, ti aspetto il sabato alle ore 19 con Black Coffee, il meglio della soul, funk and disco e le novità discografiche della settimana qui su Radio Tiguglio Web.
4: Sapete chi è un vero rock and roll? Non è solo musica esagerata, ritmi esagerati, chitarre esagerate, ma è molto altro. Diglielo tu, Johnny.
5: Oh no, è molto di più, amica mia.
4: E allora vi aspetto su Radio Tiguglio il martedì e il venerdì dalle 16 per passeggiare tra le hits del rock di ieri, di oggi, il pop rock, il punk e molto altro. Vi aspetto, non mancate. Ciao.

Siamo un mondo musicale tutto per te e non solo. Dal web di Radio Tigullio si alterano una serie imperdibile di voci: Emanuel Scida, Riccardo Pellegrini, Livio e Chiara, Gli Svalvolati, Enrico Gallotta, Daniele Brivio e tutti quelli che collaborano con noi per rendervi ogni giorno una giornata diversa. Radio Tigullio è un vivere speciale.

compreso del viaggio di un anno di noi. Le tasche, le borse, valigie, cerniere, parentesi chiuse.

0: in onda su Radio Tigullio Web.
1: In questa vita frenetica, in questa vita che tutto corre, in questa vita che tutto è subito, no, c'è un momento anche per te, un momento in cui tutto quanto deve rallentare, dove tutto quanto deve essere a portata di cuore. Love in the World. Love in the World, la musica del cuore. Love in the World, ora in studio Alessandra Sassa.
2: Adoro il fatto che tu abbia freddo quando fuori ci sono 25 gradi. Adoro il fatto che ci metti un'ora e mezza per ordinare un panino. Adoro la piccola ruga che ti si forma sul naso quando mi guardi come se fossi matto. Adoro il fatto che dopo aver passato una giornata con te posso ancora sentire il tuo profumo sui miei vestiti. E adoro il fatto che tu sia l'ultima persona con la quale voglio parlare prima di addormentarmi la notte. Non è che mi senta solo, e non c'entra il fatto che sia Capodanno. Sono venuto qui stasera perché quando ti rendi conto che vuoi passare il resto della tua vita con una persona, vuoi che il resto della tua vita inizi il prima possibile. Amici e amiche di Love in the World, si tratta forse di una delle dichiarazioni d'amore più belle di sempre, pronunciata da Henry Bowers, Bill Kristol, per la sua migliore amica Sally Albrecht, Meg Ryan, nel film Harry, ti presento Sally. Bentornati e benvenuti a una nuova puntata di Love in the World. Ci siamo lasciati la scorsa settimana parlando di amore, amicizia e di anche sesso, sì. È possibile che un rapporto di amicizia si trasformi in un rapporto di amore e anche di sessualità? Si può parlare di sessualità in un rapporto di amicizia? Quando c'è una relazione di amicizia tra uomo e donna, si tende a credere che esistano solo due finali possibili: una grande storia d'amore o, se non scatta la scintilla, un amore impossibile. Secondo voi ci avete mai pensato oppure l'avete mai vissuto?

Esistono, dovete sapere, quattro diversi tipi di attrazione tra amici. L'attrazione di amicizia è la più comune. Si tratta della cosiddetta attrazione che sentiamo nei confronti di una persona la cui compagnia ci risulta piacevole. Sicuramente sarà capitato tantissime volte anche a voi. Non poter fare a meno di quella persona perché stare con lei ci fa star bene. Chiacchierare con lei, passare del tempo con lei, ci fa dimenticare i nostri problemi e i nostri pensieri. Ci fa star bene con noi stessi e quindi vorremmo stare con lei il più tempo possibile. E vorremmo che

l'attrazione cosiddetta attrazione romantica. Beh, l'attrazione romantica è la meno comune in amicizia, anche se la maggior parte delle persone ha dichiarato, dovete sapere, che l'ha sperimentata almeno una volta nella vita. Ebbene sì, soprattutto l'ha sperimentata nella fase iniziale della relazione di amicizia. Ovvero si tratta di quel desiderio di cambiare il rapporto di amicizia con una vera e propria relazione di coppia. In fondo, forse a ciascuno di noi una volta nella propria vita è capitato di iniziare un rapporto di amicizia e ogni tanto magari di fermarci a pensare a quella persona che ci trovavamo davanti, a quel nostro amico, a quella nostra amica, e di immaginarla in realtà a fianco a noi, non soltanto come amico, ma in una vera e propria relazione. A me è capitato, lo ammetto. E a voi? A voi è mai capitato? Chissà, chissà se a voi è mai capitato.

E poi c'è la cosiddetta attrazione fisica o sessuale soggettiva. Sì, perché poi c'è anche la, ma lo vedremo dopo, quella oggettiva. Ovvero le persone che i luminari hanno intervistato hanno confessato di aver provato nei confronti del miglior amico o della migliore amica questa cosiddetta attrazione fisica, definita poi sessuale soggettiva, quel desiderio che il sesso entri a far parte della relazione di amicizia. E qui mi piacerebbe sapere ancora di più quanti di voi vorrebbero che il proprio amico del cuore o la propria amica del cuore fosse un qualcosa di più, senza però magari diventare veramente quel qualcos'altro di più, ma chissà quanti poi in realtà hanno rapporti sessuali con il proprio amico del cuore o la propria amica del cuore. Magari non lo sappiamo neanche, chissà.

certo che, ripensando un po' al desiderio magari che il sesso, la sessualità entri a far parte della relazione di amicizia, mi fa pensare al rischio che ci possa essere, anche se ne parleremo nel corso di questa puntata di Love in the World, possa magari poi un domani forse rovinare il rapporto di amicizia. Però è anche vero che molte volte siamo talmente legati, uniti al nostro amico del cuore, che effettivamente sei talmente uniti a lui da sentirsi veramente attratti da questa persona, da voler sentirsi totalmente completi anche unendosi carnalmente. Ma dicevamo, oltre a questa attrazione fisica o sessuale soggettiva, c'è anche la cosiddetta attrazione fisica o sessuale oggettiva, ovvero questo tipo di attrazione fisica consiste nel pensare che l'amico è oggettivamente attraente. Cioè, lo vedi e dici, mamma mia, è proprio bello, è proprio attraente, mi fa cosiddetto sangue, no? Mi piace, mi ispira. Però non si sperimenta attrazione a livello personale, quindi è un qualcosa che rimane più sul piano teorico, appunto oggettivo, ma non si concretizza sotto le lenzuola, come si suol dire.

è proprio così, ed è proprio così. Dovete sapere che secondo alcuni l'amicizia e l'amore sono fattibili, possono andare sì di pari passo, ma secondo altri invece no. Ovvero, l'amicizia e l'amore in realtà sono sentimenti intensi, sono sentimenti molto vicini tra di loro. E proprio per questo motivo si arriva facilmente a pensare che il salto dal primo al secondo sia possibile e semplice. Però, ciononostante, esiste il timore di rivelare un'attrazione nei confronti dell'altro, soprattutto per paura di un rifiuto o della perdita dell'amicizia stessa. Quindi la vera amicizia resiste anche a tale impatto.

Insomma, ci sono amicizie durature e amicizie che appassiscono. E che differenza c'è tra coloro che riescono a mantenere un'amicizia e coloro invece che si allontanano definitivamente? Beh, il successo di un'amicizia dipende dal modo di comportarsi prima, ma soprattutto dopo la confessione. Perché? Perché si possa conservare l'amicizia? Certo, si può conservare l'amicizia, ma lo si può solo se si tengono in conto alcuni suggerimenti e in particolar modo se si mantiene la calma. Perché fomentare l'amicizia collaborando intenzionalmente affinché questa funzioni e mantenendo le stesse abitudini precedenti è un primo passo fondamentale perché il rapporto di amicizia continui. È molto importante accettare il fatto che i sentimenti non sono reciproci. La sofferenza è causata magari dal rifiuto della realtà. Quindi dobbiamo ricordare che accettazione non è sinonimo di rassegnazione, bensì consiste nella liberazione di emozioni negative. In generale, le amicizie solide e durature hanno molte possibilità di superare la tempesta. Le amicizie recenti invece sono più vulnerabili. Nelle amicizie che hanno retto l'urto esisteva una complicità maggiore. Si tratta di relazioni aperte in cui si parlava liberamente di argomenti, di questioni molto molto intimi, senza tabù.

C'è una frase di Woody Allen, la dico sorridendo perché mi ha sempre colpito, mi ha fatto sempre un po' sorridere e mi ha fatto soprattutto sempre un po' pensare. E mai così avrei pensato di ritrovarmi oggi qui con Love in the World e citarvela, no? Woody Allen in una delle sue tante frasi disse: il sesso senza amore è un'esperienza vuota, ma tra le esperienze vuote è una delle migliori. Particolare, vero? A volte si ha, come dire, si ha la necessità di sfogarsi con il proprio amico, no? Con la propria amica. Quante volte sarà capitato anche a voi? Sfogarsi con una persona che ci conosce per davvero e che può dare una prospettiva nuova ai nostri pensieri. E poi succede che una notte quel che sembra essere solo una leggera fiammella di amicizia divampa in una esplosione di passione. Tanti hanno dichiarato, in alcuni studi che mi è capitato di leggere, di aver avuto rapporti sessuali almeno una volta nella vita con un amico o con un'amica. Altri hanno dichiarato di aver riconosciuto che quell'amicizia dopo in realtà ne è uscita fortificata. Beh, in questi casi si riesce a ristabilire il clima di complicità e amicizia che c'era prima che la passione li sorprendesse. Bisogna ricordare che però questo succede, il dialogo deve essere la base dell'amicizia. Non va bene nascondersi poi dietro scuse banali che non fanno altro che peggiorare la situazione. Assolutamente no, perché così non va bene.

All'inizio della puntata vi ho parlato di Harry e Sally. Harry e Sally, di Harry ti presento Sally, famoso film che se non l'avete visto vi invito veramente a guardarlo perché è molto molto carino, molto particolare. Sono personaggi inventati ovviamente. Nella vita reale sarebbero l'eccezione che conferma la regola. La ricerca che ho letto e di cui vi ho voluto parlare in questa prima parte di Loving the World mette veramente in evidenza un dato molto molto molto interessante. Solo una bassa percentuale di coloro che sono stati intervistati è arrivata ad avere una relazione di coppia con l'amico, e tra questi il 50% ha avuto un rapporto molto stabile e duraturo. Siete amici? Allora, la prima cosa da fare è essere sinceri con voi stessi e soprattutto poi con il vostro amico e la vostra amica. La sincerità deve essere messa al primo posto sempre, per star bene con voi stessi ma anche con il vostro amico del cuore e la vostra amica o la vostra amica del cuore. Capire cosa c'è nel profondo del vostro cuore, della vostra anima, e capire se magari quella notte di passione, quella fiammella che si è accesa, è veramente un fuoco che arde e può trasformarsi in qualcosa di più, se quel qualcosa di più può fortificare ancora di più la vostra amicizia, se la vostra amicizia può rimanere tale o se magari può trasformarsi in qualcosa di più, chissà.

Quanto ci siamo raccontati sino adesso, ovviamente, riguarda soprattutto quando questa fiammella, questa passione, questa attrazione scatta veramente tra due amici, cosiddetti amici del cuore, l'amico del cuore con l'amico del cuore, o se siamo uomini con l'amica del cuore. Ma oggi usa molto usare il termine amici di letto. I cosiddetti amici di letto o amanti senza impegno. Dovete sapere che un po' di tempo fa mi era capitato di leggere su internet un annuncio che promuoveva un prodotto molto particolare, molto insolito. Un profumo a base di feromoni. L'annuncio specificava che questa fragranza aveva un'efficacia del 100%. Il sesso opposto impazzirà per voi, diceva questo annuncio, come una sorta di promessa. Dopodiché c'era una dettagliata descrizione, diciamo scientifica, sul perché nessuno potesse resistere agli incredibili, magici effetti di questo aroma molto molto particolare. Ma ve ne parlo dopo.

Dovete sapere che questo magico Roma ha promesso veramente un risultato strabiliante. Insomma, l'idea che l'amore abbia molto più a che fare con la biochimica che con il mondo simbolico sembra essere molto in voga ai giorni d'oggi. Ed è anche diffuso il concetto che il problema principale da risolvere in amore sia riuscire a sedurre l'altro, a incantarlo e ad ammaliarlo. Inoltre, una fantasia comune è quella di conquistare quanti più ammiratori possibile. Hunter Thompson diceva: il sesso senza amore è vuoto e ridicolo quanto l'amore senza sesso. Oggigiorno veramente sembra prendere piede un desiderio contraddittorio a proposito dell'amore: avere tanti partner che alimentino il nostro ego, il nostro bisogno di sperimentare, oppure che colmino la nostra solitudine. Allo stesso tempo c'è la voglia di lasciare un angolino speciale del nostro cuore affinché a un certo punto una persona straordinaria lo occupi e diventi davvero l'amore della

0: Per oggi questa puntata di Love in the World termina qui. Prometto che continueremo a parlare anche di questo argomento, amore di letto, amore di tra amici, amore con il proprio compagno, con la propria compagna, l'amore comunque in tutte le sue forme. Però vi voglio lasciare con una citazione di un grandissimo illustre scrittore di casa nostra, Alberto Moravia, e con questo voglio augurarvi una buona settimana, che lo sia veramente per ognuno di voi. Ricordatevi questo: ci può essere sesso senza amore, ma non amore senza sesso. Un abbraccio e un bacio dalla vostra Alessandra Sassa.
1: Su Radio Tiguglio è il momento del format.
2: L'eccellenza è nella selezione, solo musica italiana.
3: La musica più bella, la più selezionata. Scelta.

Benvenuti a tutti nel mio programma, io sono Carla ed oggi apriamo quest'ora insieme guardando il calendario. Sì, perché il mese di settembre porta sempre quella sensazione di fine estate e di nuovi inizi. Per entrare subito nel clima giusto partiamo con il brano simbolo di questo periodo, nonché il primo pezzo italiano in cui venne usato il Moog, un sintetizzatore che generava quel suono imponente del ritornello. Il chitarrista Franco Mussida volle quell'inciso interamente strumentale, proprio perché la musica trasmettesse un senso di epicità senza bisogno di parole. Mogol poi completò l'opera scrivendo il testo dopo essere uscito di casa una mattina presto, scattando una fotografia alla rugiada e alla nebbia della campagna. Beh, inutile dire che Impressioni di settembre risultò essere una delle composizioni più note della PFM, celebrità ampiamente meritata per uno dei classici della musica progressive degli anni 70.

0: compagna, forse no, è sveglia, mi guarda, non so.
1: 1971.

0: Restiamo dentro lo stesso mese, ma spostiamoci sul litorale romano, dove l'aria si fa più fresca e le spiagge iniziano a svuotarsi. Continuiamo quindi il nostro viaggio musicale con Settembre di Antonello Venditti, che per dare vita a questa atmosfera si trasferì addirittura a Londra, chiudendosi in uno studio per sperimentare i campionatori digitali dell'epoca e così intrecciare sintetizzatori moderni con il suono classico del suo pianoforte acustico. Con le parole scattò l'istantanea di un ritorno alla realtà dopo le vacanze, dopo che un amore ritrova la sua forza proprio ricominciando insieme la routine della città.
1: 1986. Stai

Davvero molto raffinata la rilettura swing estratta dall'album La musica che gira intorno. Il brano fu scritto originariamente, come sappiamo, da Ron, il quale attinse persino i sonetti d'amore di William Shakespeare per la stesura del testo. In questa cover c'è l'intreccio tra l'istrionismo di Paolo Belli e l'eleganza melodica di Arisa. In entrata un brano che io personalmente apprezzo tantissimo. Fu pubblicato nel 1993, scritto da Fabio Concato, per fotografare quel risveglio interiore, raccontando la sorpresa di un uomo adulto che si scopre vulnerabile di fronte a un sentimento veramente tanto autentico. L'elemento più affascinante della storia risiede però nella metamorfosi avvenuta nel 2002. Il pezzo è stato completamente reinterpretato insieme a una leggenda della musica mondiale, il portoricano José Feliciano.

veramente meravigliosa. La prossima è un'idea inedita, alchimia tra due fuori classe della nostra musica, che prese vita all'interno del progetto discografico Fino a Qui. I Tiro Mancino scelsero per pubblicare la nuova versione Imparare dal Vento l'inconfondibile timbro caldo di Zampaglione, il che intrecciò la voce di Luca Carboni. La base strumentale è stata arricchita da morbide sfumature blues rispetto al passato, che venne suonata e programmata dai musicisti storici della band romana.

0: Ciao a tutti, io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Vi aspetto il martedì alle 9 e il sabato alle 11 qui su Radio Tigullio Web. Insieme faremo un viaggio con i miti della musica italiana di ieri e di oggi, con approfondimenti e curiosità. Vi aspetto!
1: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per parlarvi di Flipper, un interessante viaggio ad ampio spettro nella musica sia italiana che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento, tutti lunedì dalle 20 alle 21, naturalmente qui su Radio Tigullio.
2: Salve, rieccomi, ancora tu, cantava il grande Battisti. Sì, sono sempre io e vi aspetto ogni domenica mattina su Radio Tigullio alle 9.30. Tre ore insieme per divertirci con l'oroscopo, la ricetta, il cinema, il lotto, la poesia, curiosità e altro ancora. Emanuel con voi, la domenica in diretta su Radio Tigullio. Non mancate!
3: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il lunedì alle 18 su Radio Tigullio con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare! Italian
4: Chart. Apocalypse Radio Show. Un viaggio musicale di 120 minuti. Il clubbing, le storie, le tendenze, i grandi ospiti, la musica con suoni unici senza tempo. Lasciati guidare nel club radiofonico esclusivo. Apocalypse. Ascoltalo, non fartelo raccontare. Ascoltalo su Radio Tigullio.
5: Ogni sabato mattina dalle ore 1 su Radio Tigullio Web.
6: Cosa c'è? Cosa vuoi? Ah, c'è da fare questa cosa, mi scrivi il testo qua. Ah, che bello! Oh, guarda qua. Amici e amiche, ogni domenica sera alle 20.30 su Radio Tigullio c'è Vintage Club. Vintage Club, il mondo in vinile. Vintage Club, la domenica sera alle 20.30 con Max Bellè. Oh, mi raccomando, dovete esserci.
7: Radio Tigullio.
3: Musicalmente Italiana, conduce Carla Vetturini. La musica italiana di ieri e di oggi.

uno dei grandi successi di Annalisa con Federico Rossi del duo Benji e Fede, con cui aveva già inciso nel 2016 Tutto per una ragione, diventando un tormentone di quella stessa estate. Questa è del 2021, contenuto nell'album dal titolo Nuda 10. Continuiamo ad esplorare le uscite più interessanti del momento, spazio quindi alla rivelazione del Festival di Sanremo Saif, che nello scorso luglio ha ancora fatto centro con Parlar d'amore, estratta dal suo primissimo album in studio che si chiama Santissimo. Ha scelto per affiancarlo l'amico e corregionale Brescia.

e musicalmente italiana. Il prossimo è un incrocio artistico veramente imprevedibile, nato dalla mente del produttore visionario nel senso buono Mace, che ha unito l'anima tagliente di rap di Salmo alle atmosfere sognanti di Colapesce. Il risultato è Cattive Abitudini.

Rimaniamo sui grandi incontri generazionali. L'originale del 1979 con cui Gianna Nannini sconvolse il paese parlando apertamente di autoerotismo come metafora di libertà. Oggi ha deciso di rinfrescare questo classico immortale insieme a Marracash con la produzione di Dardust, la nuova graffiante versione di America.

Achille Lauro ha stravolto la sua musica passando attraverso cinque vite diverse. È nato, come sappiamo, come rapper duro e puro, cantando la rabbia della strada. Presto però quel mondo gli andava stretto, così decise di rischiare, mescolando le sue rime con ritmi caldi e ballabili della samba. Ma la vera rivoluzione è esplosa sul palco di Sanremo, dove ha abbandonato il rap, mettendo da parte le basi elettroniche, trasformandosi in una rockstar d'altri tempi, usando costumi teatrali e provocazioni per far parlare l'Italia intera. Subito dopo cambia ancora, tuffandosi nella musica dance e nei ritmi scatenati degli anni 90. Oggi la sua musica è diventata un pop d'autore maturo, rallentato il ritmo per concentrarsi su grandi ballate ed emozioni profonde, mettendo al centro la voce, i testi poetici e arrangiamenti orchestrali, dimostrando che dietro ai travestimenti c'è un cantautore vero che sa come parlare al cuore di tutti. Ed è proprio con il suo ultimo album Comuni Mortali che ha scalato i vertici delle classifiche estive, che ha fatto da trampolino di lancio per un clamoroso tour negli stadi italiani.

0: Artifish.
1: Vivi ogni attimo, ogni emozione assieme a noi. Radio Tiguglio, un vivere speciale.
2: Musicalmente italiana, conduce Carla Vetturini. La musica italiana di ieri e di oggi.

Un intro quasi trionfale per la prima uscita dell'ultimo progetto di Renato Zero, che ci sta abituando ad un nuovo modo di fare musica. Non esiste più la fretta di chiudere un album in studio per poi gettarlo subito nei negozi. Oggi Renato preferisce una creatività lenta, un rilascio goccia a goccia, in cui ogni singola cover ha il tempo di respirare. La scelta di reinterpretare i grandi classici internazionali in italiano ha diviso i fan in due fazioni ben distinte. Da un lato ci sono i sostenitori entusiasti che restano incantati dalla sua capacità di fare proprie queste pietre miliari. Dall'altra invece c'è chi esprime forti perplessità, ammettendo che le cover possono piacere o no, ma chiedono a gran voce il ritorno di Renato Zero, cantautore puro. E c'è una storia curiosa dietro al prossimo brano delle sorelle Iezzi, perché questa collaborazione è nata così, per puro caso, durante il Jova Beach del 2022. Paola e Chiara non cantavano insieme da quasi 10 anni e si trovavano lì solo come spettatrici. Lorenzo le ha viste tra il pubblico e le ha fatte salire sul palco. L'energia di quel momento è stata così forte da convincerle a fare una reunion ufficiale registrando questa nuova versione del loro classico del 2002.

0: Dopo l'esordio con alcuni 45 giri ora introvabili pubblicati dalla numero 1, Edoardo Bennato passò alla Ricordi, dove registrò un album all'insegna del rock di strada. All'album diede il titolo di Non farti cadere le braccia. Le preferenze del pubblico tra le 10 tracce contenute andarono ad un brano dalla costruzione insolita. Dopo un inizio quasi sinfonico con una sezione di archi arrangiati da Roberto De Simone, la canzone si arricchì via via di coloriture ritmiche, sfociando poi in un finale rock. Il testo fu scritto da Patrizio Trampetti della Nuova Compagnia di Canto Popolare, pensando ad una ragazza di Novara che tornò al nord dopo una lunga estate.
1: 1973.
2: Un giorno credi di essere giusto,

In alto mare ha compiuto un'evoluzione straordinaria nel 2016, perché per celebrare i 40 anni della carriera la regina del rock italiano ha unito le forze in studio con una delle voci più eleganti e raffinate, quella di Fiorella Mannoia. L'unione tra il timbro graffiante di Loredana e il controllo vocale della Mannoia ha trasformato la traccia in un vero e proprio duetto speculare tra le due.

0: anche per oggi siamo giunti al termine del programma e vi lascio con un brano che fa parte della nostra grande musica. Siamo nel 1979, l'anno in cui un giovane Pino Daniele inventa una miscela esplosiva di tarantella, blues e rumba. Il brano è l'immortale Jesu pazzo, un grido di pura libertà ispirato all'ultimo discorso di Masaniello, il celebre rivoluzionario napoletano del 600. Nella cultura popolare il pazzo è l'unico che può gridare la verità in faccia al potere senza censure, e Pino lo fece con un graffiante giro di blues. Il miracolo radiofonico avvenne nel 2009 nell'album Boogie Boogie Man, quando questa traccia si trasformò in un duetto leggendario con la voce caldissima e profonda di Mario Biondi. Il pezzo cambiò pelle, il dialetto tagliente e la chitarra di Pino si fusero con le sfumature soul alla Barry White di Biondi, creando una complicità che i due portarono anche sul palco di Umbria Jazz nel 2013, dimostrando che la musica non ha confini. Da Carlo un grazie di cuore per l'ascolto e un caro saluto a tutti voi. Ciao!
1: I so pazze, e voglio essere chi voglio, è uscito fuori da casa mia.
2: I so pazze, c'ho il popolo che mi aspetta, e scusate vado di

0: so pazza. E chi dice che Masaniello dopo di nero non sia più bello.
1: E non sono meno ma, sono pure diplomato.
0: E la faccia nera l'ho dipinta per essere notato.
1: Masaniello è cresciuto, yeah. Masaniello

0: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma è una presa d'archivio.
1: Su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di

0: Signore e signori, su queste frequenze va ora in onda Così e Cos'ha Radio Show, un programma di...
1: Dai Stella Mucala, al mio 3, 1, 2, 3, sigla!
2: Ti piace?
3: Fantastico!
1: Così e Cos'ha?
3: È puro divertimento!
0: Oggi una grande puntata di Così e Cos'ha.
4: Ma porca vacca, ma una cosa incredibile oggi.
0: Ciao popolo di Così e Cos'ha.
1: Ma benvenuti, bentornati in una nuovissima puntata di Così e Cos'ha, insomma.
0: E ciao
1: allora,
0: Teo.
1: Ciao Stella e ciao a tutti.
0: Ciao a tutti. Allora, siamo prontissimi per iniziare, vogliamo tenervi compagnia per quest'ora e vogliamo soprattutto che voi teniate compagnia a noi. E
1: giustamente,
0: quindi vi ricordiamo la nostra mail, che è cosiecosa.radioshow@gmail.com, e se avete voglia potete anche scriverci sui social.
1: Esattamente, abbiamo da poco aperto anche TikTok, quindi io non capisco niente, però abbiamo
0: cosa fare. Fatti trasportare da questa nave dei social.
1: Allora, siamo veramente in clima caldissimo, una puntata ricchissima, io direi di partire.
0: Io direi di sì.
1: Lui è Bob Sinclair, Rock This Party.

0: E oggi siamo partiti veramente, veramente a bomba, con un pezzo di Bob Sinclair fortissimo.
1: Ho ballato per tutto il tempo.
0: Mi è scesa un po' la lacrimuccia, perché è un pezzo che io mettevo anni e anni fa quando suonavo. Ma attenzione, attenzione, attenzione, ci sarà una novità per la fine dell'anno. Vi tengo lì e ve la spoiler un po' più avanti.
1: Yeah.
0: Allora, buttiamoci a capofitto nella nostra puntatona di Così e Cos'ha. E io volevo farti una domanda a te, che sei una grande frequentatrice di mezzi pubblici, ti sposti con la metropolitana, giusto? Infatti lo sapevo, con quello che io chiamo... Non lo dire. Va bene. E quindi volevo chiederti, ma tu lo sai cosa sono i terpeni?
1: No, onestamente no.
0: Allora, il terpene è la lingua più parlata al mondo e non è umana.
1: Ma allora spiegami bene, perché in realtà io prima sentivo parlare di cinese, spagnolo, e quando poi ho sentito quest'incipit del terpene ho detto: ma che è? Cioè, spiegami bene cos'è.
0: Allora, sostanzialmente degli studiosi hanno scoperto che i microrganismi che popolano la Terra, quindi che sono miliardi e miliardi, usano delle molecole odorose per comunicare e far passare i loro messaggi, quello che si devono dire, insomma.
1: Ah,
0: no?
1: Ecco perché parlavi di mezzi pubblici.
0: Esatto. Quindi, quando tu vai in metropolitana senti tantissimi terpeni, no? Giusto?
1: Sì, sì, no. Quindi, quando io sono in metropolitana, se quello di fianco ha il braccio alzato e io sento
0: lui ti sta comunicando.
1: Cosa mi sta comunicando?
0: Questo
1: è il problema. Cosa mi comunica?
0: Deve saperlo
1: così?
0: Lui. Cioè, no, vabbè, a parte gli scherzi, ci abbiamo scherzato sopra, sì, certo. Però effettivamente il terpene è la lingua più, metaforicamente parlando, è la lingua più utilizzata al mondo.
1: Perché nello specifico si parla di mezzo di comunicazione
0: okay, tra microrganismi. Ovviamente i batteri, i virus sono miliardi e miliardi e milioni, come le stelle di Negroni. Ma scherza, la ricordi?
1: Me la ricordo.
0: E quindi loro vincono il premio per la lingua più parlata al mondo.
1: Va bene, bravi, bravissimi. Ora ci ascoltiamo Halsey con Ego.

0: sempre per parlare di lingue.
1: Eh sì, perché noi non ci siamo accontentati del terpene. Siamo andati ancora più dentro la cosa.
0: Abbiamo scoperto, perché poi questa cosa ci ha incuriosito parecchio, abbiamo scoperto che nel mondo si parlano 2676 idiomi che hanno delle caratteristiche principali per la loro struttura linguistica. Chi è che ha deciso quanti erano questi? Questo lo devi dire tu, perché ovviamente io non ci riuscirò mai.
1: Ok,
0: vai.
1: È stato decretato dal World Atlas of Language Structures.
0: Bravissimo. Mi penso che si dica così. Che è una società specializzata nell'analisi della linguistica, e questa società ha stilato una classifica delle lingue più naturali, ovvero degli idiomi con strutture e suoni più ricorrenti, mettiamola così.
1: Ok, però,
0: adesso però siamo a chi ha vinto.
1: Sono anche allo stesso tempo le lingue più complicate
0: al mondo
1: da capire, insomma, si capiscono solo tra di loro, no? Un po' come i dialetti nostri, capisci?
0: Che... Sì, ma almeno il dialetto nostro, qualche parolina qua e là la percepiamo. Di questi, secondo me, non capiamo nulla.
1: Va bene.
0: Comunque, a vincere il premio di lingua più strana del mondo è... Aiuto, è il Chacatongo Mixtec, un dialetto parlato nello stato messicano dell'Oaxaca.
1: Al secondo posto invece si è piazzato il Nenets, la lingua di una minoranza etnica samoiedea o comunque da quelle parti lì, insomma.
0: In quel posto lì. E chiude il podio il Choctaw, che è il linguaggio di una tribù di nativi nordamericani di una regione che si snoda tra l'Oklahoma, il Mississippi e la Louisiana.
1: Proseguendo in questa fantastica... Mi piacerebbe però andare a cercare qualcosa e sentire qualcosa di queste...
0: Hai ragione, non ci abbiamo pensato.
1: Dovevamo cercarli.
0: Allora, diciamo così che alla prossima puntata vi facciamo ascoltare qualche pezzettino di lingua di questa roba qua.
1: Ma io dico non farlo ascoltare, dovremmo fare tutta la puntata in... Kutenai, la lingua degli omonimi indigeni stanziati a cavallo tra gli USA, il Montana e l'Idaho.
0: Potremmo farla così. Il desguegno della Mesa Grande.
1: Il desguegno.
0: Vabbè, ragazzi, è bellissimo sapere che nel mondo si possono parlare tante lingue. L'importante è che ci capiamo tutti.
1: Ma lo sai qual è il linguaggio universale?
0: L'amore.
2: Radio Tiguglio.
3: La buona musica e i migliori programmi 24 ore su 24.
4: Stai ascoltando Così e Cos'ha Radio Show.
1: Ben ritrovati carissimi amici vicini e lontani, mi piace dire questa espressione, eh?
0: Amici vicini e lontani?
1: Sì, quindi
0: bello.
1: Rifaccio, bentornati amici vicini e lontani, qui con noi Stella, Teo, Così e Cos'ha, e procediamo.
0: Guarda, io direi anche, ricordiamo la nostra mail, che se magari i nostri ascoltatori
1: ci sono
0: vogliono...
1: collegati adesso, magari qualcuno arriva in ritardo,
0: ragione. Allora, Così e Cos'ha... radioshow@gmail.com. Se avete qualcosa da aggiungere a quello che noi stiamo dicendo, fatecelo sapere.
1: Hai ragione. Allora, questo è un parleremo adesso di una cosa che sicuramente ha toccato tutti.
0: Sì.
1: Ovvero sia, ma i telefonini ci ascoltano?
0: Io questa cosa me la sono sempre chiesta. Secondo me sì.
1: Secondo me anche, perché io credo a questa versione, nel senso che i telefonini hanno sempre il microfono aperto e sanno sempre qualsiasi cosa di noi, ma abbiamo trovato un articolo molto interessante che va a smentire questa cosa, ovvero sia dice, e lo potete trovare tranquillamente su internet, noi l'abbiamo trovato su Focus ad esempio,
0: sì.
1: Dice che i telefonini non è vero che ci ascoltano, ma è semplicemente un algoritmo molto complicato che è in grado di capire quello che tu hai solamente detto, o magari non so, l'hai scritto in una mail mandandola a un tuo amico.
0: Sì, qua dice anche nello specifico che è perché la tua concentrazione si attiva di più su quel particolare elemento.
1: È vero.
0: Però ragazzi, io vi racconto una cosa che è capitata a noi, a me, a te, e che sicuramente è capitata a tutti. La l'anno scorso, periodo credo natalizio,
1: sì, vero.
0: Stavamo parlando così del più e del meno e tu mi stavi raccontando, perché tu sei appassionato di orologi,
1: giusto,
0: e mi stavi raccontando di un orologio in particolare che io non avrei mai guardato, perché io, da non appassionata di orologi, non sapevo neanche della sua esistenza. E niente, ne parliamo, tu mi dici marca, modello, eccetera eccetera, di questo, di quest'altro orologio. A un certo punto finiamo di parlare, io prendo in mano il telefono, guardo le notizie su Instagram per capire se voi ascoltatori ci avevate scritto o avevate qualcosa da dirci, e improvvisamente mi arriva la pubblicità dell'orologio di cui abbiamo parlato.
1: Quindi
0: la mia attenzione non si è catalizzata sull'orologio, ragazzi.
1: Sono convinto che non è proprio vero che sia tutto a fonte dell'algoritmo.
0: No, secondo me ci ascolta, e come?
1: Sì, ci ascolta perché vogliono capire cosa ci piace, per cercare di propinarcelo oppure di rubarci un po' qualche informazione, qualcosa un po' così. E a tal proposito, io lancerei il prossimo brano, che
0: secondo
1: noi
0: ve la canto.
1: Vai, Stella.
0: In questo

0: Antonello Venditti, in questo mondo di ladri che salutiamo, che sicuramente l'Antonello Nazionale ci starà ascoltando.
1: Ovviamente vuoi che non ascolti Così e Cos'ha con Teo e Stella?
0: Esattamente.
1: Ma ti pare?
0: Allora, io voglio rimanere in tema tecnologia e voglio tornare su un argomento che a noi è carissimo, perché ne abbiamo parlato anche l'anno scorso.
1: Ci piace tanto,
0: ovviamente,
1: tanto.
0: Ovviamente tutti gli anni la manifestazione ricorre, e stiamo parlando degli IG Nobel del 2024.
1: Allora, spieghiamo cosa sono gli IG Nobel. Sono delle ricerche che vengono fatte.
0: Sono dei premi.
1: Dei premi che vengono dati a delle ricerche, che invece dei Nobel, quelli normali, quindi delle ricerche serie, diciamo.
0: Sono ricerche un po' strampalate.
1: Esatto. Insomma. Però sono serie, nel
0: hanno
1: senso.
0: Hanno un fondamento scientifico
1: e sono vere. Vi giuriamo che sono vere.
0: Sono le classiche ricerche, quelle dell'Università del Massachusetts.
1: Esatto.
0: Giusto.
1: E allora vogliamo raccontare ai nostri ascoltatori quali sono queste ricerche che hanno vinto gli IG Nobel?
0: Allora, ad esempio, quest'anno è stata premiata una ricerca di un'università americana che ha inserito dei piccioni all'interno dei cannoni, dei missili, perché ha studiato la possibilità di praticamente utilizzare i piccioni come traiettoria per i missili che vengono lanciati. Adesso non è ben spiegato a cosa serve un piccione,
1: no,
0: con tutta
1: però
0: la tecnologia che c'è all'interno di un missile, ma insomma,
1: non lo so cosa possa
0: bene
1: servire. Però guarda, quella dopo, in realtà, in Francia hanno studiato con la cromatografia la possibilità di distinguere vermi ubriachi da quelli sobri. Ma perché?
0: È una ricerca.
1: Vi prego, spiegatemi perché.
0: È una ricerca che ha il suo perché, comunque, capire se un verme è ubriaco oppure no, giusto? Oppure in Brasile hanno fatto una ricerca per capire e per dimostrare che alcune piante vere, se messe vicino a quelle di plastica, quelle finte, quelle vere ne prendono praticamente, cercano di imitare le forme e le sembianze. Quindi se, non lo so, la pianta è tutta storta, la pianta vera cerca di imitarla.
1: Allora, questa cosa, invece di fare tutta questa ricerca, potevano venire a casa mia. Io ho delle piante vere che imitano benissimo le piante finte, ma proprio benissimo. E l'ultima, questa
0: questa è il top.
1: Questa è il top. Allora, loro, per sapere come variava la produzione di latte, ma in un momento particolare, quando si fa esplodere un sacchetto di carta accanto a un gatto
0: che sta sopra una mucca,
1: dorso di una mucca. Cioè, perché?
0: Perché la mucca si spaventa e quindi
1: produce più latte.
0: No, ti fa il caffè shakerato.

0: La vita le bela.
1: E allora siamo arrivati al nostro spazio.
2: Allo spazio La vita le bela, esatto. Lo spazio comedy di Così e Cos'ha Radio Show.
1: Quello di cui vi facciamo scompisciare dalle sì. risate.
2: Allora, io premetto, come avevo già detto in altre puntate, che le battute sono prese dal web piuttosto che dalla rete, dalla TV. Quindi non vogliamo arrogarci il fatto che siamo noi a inventarci le battute. Qualcuna sì, però le altre sono prese. Ma vogliamo rendervi comunque partecipi, magari ve le siete perse da qualche parte, ci siamo noi e ve le ricordiamo.
1: Allora,
2: nessun problema.
1: Questa volta quello che stiamo simulando è un cruciverba. Va bene, allora iniziamo. 1, orizzontale, lo stato più lungo del mondo,
2: l'Ungheria.
1: 2, nato sugli scogli,
2: scoglionato.
1: 3, si indossa nelle belle occasioni,
2: preservativo.
1: Oddio. 4, si mette durante il sorpasso,
2: dito medio.
1: 5, fa coppia con Romeo,
2: alfa.
1: 6, si fa alla stazione, ho paura,
2: tossico.
1: 7, le montano i campeggiatori,
2: tedesche.
1: 8, fa sentire la sua mancanza,
2: il denaro.
1: Beh, dai, da ragione. 9, finisce quando muori,
2: il mutuo.
1: Oh mamma. 10, può animare una festa,
2: la rissa.
1: Vabbè. 11, accompagna il dolce,
2: gabbana.
1: 12, è famoso quello di Troia,
2: figlio.
1: 13, visita posti meravigliosi,
2: il ginecologo.
1: 14, il mese dedicato alle gambe delle donne,
2: aprile.
1: 15, uguale alla colla,
2: suocera.
1: Grazie.
2: E anche per oggi abbiamo finito.

Per te e non solo. Dal web di Radio Tigullio saltarono una serie imperdibile di voci. Emanuel Scida, Riccardo Pellegrini, Livio e Chiara, gli Svalvolati, Enrico Gallotta, Daniele Brivio e tutti quelli che collaborano con noi per rendervi ogni giorno una giornata diversa. Radio Tigullio è un vivere speciale.

0: eccoci, noi di Così e Cos'ha. Io sono Stella.
1: E io sono Teo.
0: E siamo qui con
1: e
0: voi.
1: E siamo qui. E lei era Katy Perry con Gorgeous, eh?
0: Bella, gran bel pezzo. Molto particolare,
1: particolare
0: come pezzo.
1: Non è
0: il suo solito,
1: non è il suo solito
0: pezzo, il suo solito ritmo, però
1: ci piace. L'abbiamo scelto e abbiamo voluto condividervelo.
0: Allora, guarda, volevo raccontarvi una cosa, perché è una mia, io quello che chiamo una mia psicosi, e a quanto pare sembra che sia così. Io ho una fissazione che è quella di mettere a posto le cose, ovvero se per esempio c'è un quadro storto in casa io lo devo raddrizzare, se c'è l'orologio leggermente storto lo devo raddrizzare, ma soprattutto il tavolo della cucina, ho una fissazione col tavolo della cucina che deve essere sempre allineato alle piastrelle.
1: Allora, carissima Stella, io ti dico che tu, come dice la scienza, sei all'inizio di un disturbo ossessivo compulsivo.
0: Aia!
1: E ha anche un nome, si chiama Not Just Right Experience.
0: Ah.
1: Che è praticamente la sensazione che può scattare in chiunque di disagio quando vede qualcosa che non è a posto o comunque simmetrica. Ad esempio, se le righe di la tovaglia non sono allineate al bordo del tavolo, piuttosto che il tavolo stesso non essere allineato alle piastrelle del pavimento e quant'altro, i quadri storti, scatta in noi questo senso di disagio, perché il nostro cervello è abituato a fare dei ragionamenti razionali, quindi fa fatica a vedere le cose,
0: certo,
1: quando
0: che,
1: non sono al loro posto.
0: Certo che io, che con la razionalità non ho niente a che vedere, riesco a sistemare la tovaglia in perfetto ordine, perché deve essere 20 centimetri da ogni lato.
1: E succede specialmente questa cosa con i quadri storti. Tra l'altro, a me piacerebbe capire, e approfondiremo a questo punto il discorso.
0: Certo, perché ci interessa questa
1: perché
0: cosa.
1: Non si riesce a avere in casa un quadro dritto.
0: Ecco. Allora, io sai cosa sono arrivata? A metterci dietro l'adesivo, perché così almeno sta come voglio io.
1: Io quando ero un adolescente avevo appiccicato sull'armadio di casa i poster dei giocatori di pallacanestro eccetera con il patafix. Quando ho tolto i poster, mia mamma mi voleva cacciare di casa perché l'armadio era da buttare
0: via. Immagino, sarà stato tutto da sistemare. E allora, io volevi spiegarci una cosa della canzone che ascolteremo fra poco.
1: Certo, adesso abbiamo scelto una canzone, anzi mi permetto di dire l'ho scelta
0: sì,
1: io.
0: Sì, è vero, l'hai scelta
1: perché
0: tu.
1: Perché abbiamo parlato di quadri e il videoclip di questa canzone è uno dei più bei videoclip della storia, perché ha preso i personaggi di questa band, che possiamo dirlo sono i Queen,
0: certo,
1: e li ha trasmigrati in quadri, quindi abbiamo un Freddie Mercury disegnato alla Picasso, piuttosto che ragazzi, si tratta di Innuendo dei Queen.

0: tutto nella vita ha un suo equilibrio. E in questo modo tutto va meglio. Tu devi avere fiducia nella qualità di ciò che sai, non nella quantità.
1: Non mettere mai passione davanti ai tuoi principi, perché anche se tu vinci, tu perdi.
2: E come di consueto abbiamo il nostro Good Vibes questa volta.
3: Alla San.
2: Devo San.
3: Io non vedevo l'ora di avere il maestro Miyagi in puntata.
2: Cioè, è vero, è un onore. Noi siamo cresciuti con quest'idolo che è il maestro Miyagi. Però lui dice delle cose.
3: Abbiamo scelto tre clip tratte dai suoi film,
2: un po' particolari, dove nella prima dice che bisogna avere equilibrio, giusto?
3: Esattamente.
2: Per fare in modo che tutto rimanga in equilibrio.
3: Giusto.
2: E io lì non lo so, perché il problema è che io non sono d'accordo su nessuna delle tre, capito?
3: Bene.
2: Nel senso che è vero che bisogna mantenere tutto.
3: Va bene.
2: È vero che bisogna mantenere un equilibrio nelle cose,
3: sì, è vero.
2: Però è anche vero che avere troppo equilibrio ti chiude in una gabbia. Cioè, io penso che a volte le persone, sì, nell'avere l'ossessione di fare in modo che tutto abbia un proprio equilibrio, alla fine ci rimane chiuso dentro.
3: Beh, questa è una bella visione, non l'avevo vista come te. Sì. Complimenti.
2: Grazie, Teo San. Poi
3: prego.
2: La seconda qual era?
3: Beh, la seconda è quella che molto non conta la grandezza di una cosa, ma conta la qualità.
2: No, allora su questo sono d'accordo.
3: Su questo sono d'accordo,
2: assolutamente, perché tutto ciò che, anche se non ne hai tanto, l'importante è che c'è, che sia di qualità, come il tempo che usi con le persone.
3: Ecco, l'esempio proprio lampante è quello del tempo. Non conta che sia tanto, ma conta che sia di qualità.
2: Buono.
3: E invece l'ultima è quella che dice il maestro Miyagi, dice che quando tu metti la passione davanti ai principi, tu perdi sempre. E
2: no,
3: io dissento anch'io.
2: Io dissento, perché ci sono passioni che non puoi mettere, non puoi tenere a freno,
3: non puoi imbrigliare,
2: perché,
3: nelle tue regole, nei tuoi principi.
2: Guarda, allora, a questo proposito mi viene in mente un filmato che avevo visto di volo, dove diceva che in realtà quando tu indossi una maschera, e a me questo ricorda, cioè il dover imbrigliare una passione è come l'indossare una maschera. E lui diceva che a un certo punto, quando tu indossi una maschera, non riesci più a vivere, perché se per un secondo la togli, capisci di essere te stesso e hai bisogno di te stesso.
3: E voi, amici di Così e Cosà, cosa ne pensate? Ce lo fate sapere alla nostra mail oppure sui social.

0: Radio Tiguglio ti mette al centro della musica.
1: Stai ascoltando Così e Cosà Radio Show.

0: Astrosex. Con Stella, il tuo oroscopo hot della settimana.
1: Ebbene, bene, bene, siamo arrivati all'appuntamento Astrosex che, udite, udite, non è più un appuntamento mensile, ma diventa un appuntamento settimanale grazie a voi, alle vostre richieste. Ci avete mandato mille messaggi per mettere la rubrica fissa ogni settimana e quindi io non posso far altro che lasciare la parola alla nostra astrologa Stella, che ci farà sapere i due segni più forti dal punto di vista hot della settimana. Prego!
2: Leone, il tuo appetito sessuale sta sbocciando. Fuori ci sono già le prime frescure autunnali, ma dentro l'estate non ti ha ancora lasciato. E questo si riflette non solo tra le lenzuola, ma anche nella tua voglia di avventure all'aperto. La rimanenza del timido sole ti fa venire voglia di fare esperienze piccanti fuori casa con il tuo partner, mantenendo viva la scintilla della passione. Goditi pure la tua vita amorosa, ma non dimenticare di coltivare le tue amicizie. Ogni tanto prendi tu l'iniziativa e non limitarti a seguire la corrente. Ricorda, spesso apprezziamo ciò che abbiamo solo quando improvvisamente non c'è più. Un consiglio per le leonesse. Ma solo per le leonesse.
1: Attenzione,
2: aprire tra bene le lenzuola, la timidezza è bandita. La posizione della reverse cowgirl è perfetta e ti consentirà di restare al centro dell'attenzione che meriti, esprimendo la tua natura giocosa e creativa.
1: Molto bene, interessante.
2: Ehi, non vedi l'ora di incontrare un leone, vero?
1: Insomma.
2: Comunque, chi fa parte di questo segno, anzi le persone nelle persone famose, sono Antonio Banderas e la nostra Maria Grazia International, che è la nostra Maria Grazia Cucinotta.
1: Oh, ok, Banderas Cucinotta, interessante.
2: Però mi veniva da ridere quando poi nell'elenco di persone ho letto Barack Obama e me lo sono immaginato
1: a fare che cosa?
2: a fare
1: un rodeo.
2: Yahoo!
1: Prossimo segno
2: è il Capricorno.
1: Guarda caso, segno.
2: Allora, settembre è passato, caro Capricorno, e ora è davvero arrivato il momento di dare ordine alle tue priorità. L'estate potrebbe averti un po' confuso, ma non preoccuparti, non è affatto troppo tardi per ritrovare la tua strada. Le esperienze sessuali che hai vissuto nei mesi scorsi ti hanno illuminato. Rifletti su ciò che ti ha dato più soddisfazione e su quali esperienze hanno aperto i tuoi orizzonti. Questo ti aiuterà a ritrovare rapidamente il filo conduttore di mezzo al caos. Da sempre sei concentrato a lavorare duro, anche se di duro non hai solo il lavoro, e ti piace eccellere in tutto quello che fai. Allo stesso modo farai di tutto per essere il migliore anche in camera da letto. La tua passione si esprime perfettamente nella posizione del missionario a rovescio, che pone il focus sulla sensazione fisica e il piacere dell'atto in sé. I nostri famosi del Capricorno sono Nicolas Cage e Emanuele Arcuri.
1: E Matteo Vertemati.
2: Auguri, ragazzi!
1: Lei è Clara Nerogò.

0: Allora Teo, dopo la nostra zona sexy,
1: dopo l'oroscopo insomma,
0: rimaniamo sempre nella zona hot.
1: Bene, ma bene, questo è l'ultimo quarto d'ora di solito, no?
0: Sì, quindi, è sempre quello. Però rimaniamo nella zona hot lessicale.
1: Lessicale, quindi sì. di lingua, giusto?
0: Esatto. Ecco. Ecco, appunto. Allora, ci è venuta in mente questa cosa. Ma da dove derivano i modi di dire legati al sesso o all'amore?
1: Questo è interessantissimo.
0: Tantissimo, eh?
1: Sì.
0: Allora, senza andare proprio su quelli terra terra, che magari li evitiamo, ve li andate a cercare voi.
1: Okay.
0: Ci sono, sull'articolo, cioè, sì. Ma è meglio di no.
1: Okay.
0: Beh, per esempio, limonare. Perché si dice limonare?
1: Il classico bacio alla francese, giusto?
0: Esatto, il bacio alla francese. Perché si dice così?
1: Allora, perché? Perché per alcuni il movimento delle lingue mentre si danno questo bacio ricorda un po' il movimento rotatorio che si compie per spremere il limone. Questa mi sembra proprio una roba
0: cagata,
1: brutta.
0: Diciamola.
1: Esatto. Mentre cosa un po' più seria e leggenda narra che il termine limonare derivi da una tradizione lombarda che si rifà alla consuetudine secondo cui molto tempo fa i limoni venivano venduti a due, che questa è più romantica, e quindi sempre in coppia.
0: Che bello. Vabbè, passiamo a qualcosa di più. Allora, sapete perché il fondo schiena si chiama lato B?
1: Questa io non la sapevo e quando l'ho letta veramente mi sono preso benissimo, perché deriva dalla musica.
0: Esatto, siamo noi, è la nostra passione. Perché i dischi in vinile una volta avevano i due lati, il lato A e il lato B, e quindi il lato B era quello praticamente dietro, no?
1: Giusto,
0: e
1: ed allora... era sempre quello un po' svalutato, perché il brano fondamentale era sul lato A.
0: Ecco.
1: E poi dopo hanno detto, beh insomma, ma che lato B ha il suo
0: non
1: perché
0: ha, non è tanto male.
1: Non è da lasciare indietro.
0: E allora giriamolo anche a questo lato B. E quindi è stato paragonato al lato B delle donne.
1: Mentre l'ultima che vi diciamo
0: è perché si chiama, questa è più romantica
1: dai.
0: Perché si chiama luna di miele.
1: Oh,
0: che carino. Perché si chiama luna di miele?
1: Perché
0: deriva
1: dal ciclo lunare di 28 giorni e dal miele stesso, perché nell'antica Roma, quando una coppia si sposava, gli veniva regalato un'anfora di miele, perché era una cosa molto preziosa.
0: È dolcissimo il miele. Sì. Però mi viene da dire una cosa, scusami, se è legato al ciclo della luna che è di 28 giorni e quindi esprime la durata media di un mese,
1: sì.
0: Quindi cosa vuol dire? Che dopo la luna di miele l'amore finisce?
1: No, non è vero che l'amore finisce. L'amore finisce quando è finito il miele nell'anfora.
0: Aspita, allora speriamo che non ne mangino tanto, perché sennò finisce in fretta.

0: Cino con My Life.
1: Grande pezzo dance, eh?
0: Molto, grande, molto bello. Questa puntata abbiamo messo dei pezzoni dance,
1: beh,
0: vero?
1: Sì, oh, cioè, ragazzi, tra l'incontro, come dice il nostro slogan, di un DJ e di una musicista, nasce così e cos'ha.
0: È vero, è bellissima questa cosa. Va bene, siamo arrivati alla fine.
1: Anche
0: è stato bellissimo stare un'ora con voi. Spero che vi siate divertiti, che vi siate fatti due risate. Ma con noi
1: io me le sono fatte, sicuramente, quindi
0: sicuramente.
1: Ci ascoltiamo tra di noi al massimo stasera.
0: Esatto, cioè, alla fine che dobbiamo fare? Se non ci ascoltano gli altri, ci ascoltiamo noi. E ricordiamo ai nostri ascoltatori la nostra mail, che è cosiecosa.radioshow@gmail.com, e vi raccomando, i nostri social, metteteci like, tanti cuoricini.
1: Bene.
0: Teo, che dici? Siamo arrivati al momento.
1: Siamo arrivati al momento dei saluti.
0: Sì.
1: Quindi non ci rimane altro che tanti saluti da Teo,
0: Stella,
1: e ci sentiamo settimana prossima.
0: Un bacio.
1: Hai ascoltato Così e Cos'ha, Radio Show con Stella.
2: Una splendida persona, intelligente, preparata, seria.
0: Teo!
3: È lui o non è lui? È lui o non è lui? Certo che è lui!

0: Sì, ci siamo! Siamo ritornati, siamo noi della No Limits Band!
1: E andiamo!
2: Ciao. Eccoci!
3: Allora, sempre più in forma!
0: Sì, sì, questa sera con il freddo che fa ci dobbiamo riscaldare ancora di più e mettere anche dei pezzi movimentati di musica per ballare insieme a voi. Allora, amici, siamo noi di No Limits, ve lo ricordo, tutti i mercoledì dalle 16 alle 17 e in replica il sabato alle ore 13, sempre su Radio Tiguglio. E seguite i podcast che noi pubblichiamo sulla nostra pagina Facebook No Limits, mi raccomando.
1: E mettete i like.
0: Assolutamente, mettete i like, è vero, ce ne sono tantissimi, però tanti in più fanno sempre comodo. Allora, salutiamo questi amici meravigliosi, padre Luigi.
3: Buon pomeriggio a tutti, oggi ne avremo di incredibili cose, a presto, a prestissimo.
0: Bene, siamo tutti curiosi. Gretto Thunberg.
4: Buon pomeriggio e non so cosa avremo, però sono qui e parteciperò con entusiasmo.
0: Greta dov'è?
3: Si è visto sto entusiasmo.
0: Tua sorella dove è andata?
4: Ci sono grosse novità, Greta si è buttata in politica.
0: Ah, ecco, vedi, allora ci racconterai anche di questo Luca Alcatron.
5: Io oggi usurperò un po' il ruolo di padre Luigi,
3: addirittura.
5: Perché avrò da parlare di un santo.
0: Vabbè, oggi ci santifichiamo un po', santifichiamo anche le feste che stanno per arrivare. Lei è Carl Heinz.
1: Ciao amici, buon pomeriggio.
0: No, ragazzi,
1: buon pomeriggio.
0: Se facciamo anche la sigla su Carl, poi diventa.
1: Infatti,
0: troppo.
1: Però grazie, mi commuovete. Abbiamo già 1000 telefonate.
0: È vero? Allora, i saluti più caldi da dove ci stanno arrivando?
1: Allora, guarda, da Bologna ci stanno scrivendo in tanti. Non
0: sì,
1: so, perché.
0: Cosa ci dicono?
1: Perché fa tanto freddo. Allora, che succede? Che la gente sta a casa, ormai siamo famosi e niente, tutti stanno a casa lì, dice,
0: ad ascoltarci
1: e sentiamo Non Limits.
4: Se non eravamo famosi sarebbero stati all'aperto.
1: Sì,
0: bene.
1: Infatti.
3: Ma anche non dimentichiamoci che a Bologna non si perde neanche un bambino alla fine.
1: Infatti, bravo.
0: Questa non l'ho capita.
1: Era una citazione.
0: Ecco, infatti.
4: Attenzione.
0: Una new entry. Salutiamolo.
1: La voce più calda della radio.
0: Vai, un saluto.
6: Buonasera a tutti.
0: Eccoci, a tra
6: il
0: poco.
6: Il pornostar del Bar Bernardino.

0: E noi per onorare questa voce così calda, così sensuale, così suave, abbiamo pensato di mettere la base musicale più calda che c'è, Amanda Lear con Tomorrow. E invece lui è Eric.
1: Buonasera a tutti.
2: Buonasera, mamma mia, Eric. Guarda me.
0: Scusate. Posso dire una cosa? Potete abbassare il microfono perché si alza sulle punte.
2: Io la voce di Eric, Lidia, okay, sì. Proprio...
0: adesso mi sa che è un po' troppo basso. Bene, ci siamo. Eric, allora raccontaci un po', che farai tu in queste giornate fredde? Come le scaldi?
1: Intanto ascolto Amanda Lear.
0: Yes.
2: E già con questo.
1: E soprattutto in questo... anzi, in quest'oggi,
0: sì,
1: festeggio il mio compleanno.
0: Ma che meraviglia! Tanti auguri!
3: Tanti auguri!
0: Tanti auguri, Eric!
2: Auguri, Eric!
3: Caramba, che sorpresa!
0: Oggi è il compleanno anche di mio figlio, quindi un augurio per tutti i sagittari che ci sono.
3: Per assurdo, è anche il compleanno di Amanda Lear e nessuno lo sapeva.
0: Ah, ecco, quindi festeggiamo questi compleanni fantastici. Vabbè, Eric, allora, una tortina ce l'hai portata?
1: Sì, è giù.
0: È
1: sì.
0: Giù al bar. Allora, infatti io ve lo ricordo perché noi trasmettiamo dal Bar Bernardini di Trastevere e qui a Roma ovviamente è sempre una festa perché gli amici del bar sono poi quelli che ogni volta ci vengono a trovare curiosi, salgono e intervengono nel nostro trasmissione.
2: Troviamo queste voci.
0: Adesso c'è Rick, non so di che cosa ci vuole parlare, ha qualche minuto per potersi esprimere, sentiamo come si festeggerai oggi
2: cosa.
0: Questo tuo compleanno, vai.
1: Beh, ringrazio tutti per gli auguri e auguro a tutti quanti, siccome non ci rivedremo prima delle feste.
0: Esatto, perché molti di noi partono per le vacanze.
1: E comunque auguro
0: sì,
3: delle grandi erezioni.
0: Beh,
3: quindi,
0: allora,
3: quindi
0: lasciamo...
3: come si dice sempre, se non ci vediamo prima di Natale, buon Natale!
0: Ma come
4: io volevo
0: invadenti?
4: Anche avvisare Carla che stavo per partire, visto che l'altra volta.
2: Ecco, sta per partire.
0: Allora, ragazzi, vogliamo dare la parola a Eric che sta per finire il suo minuto. Eric, salutaci almeno con quella tua voce calda.
1: Je vous remercie tous et je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année.

0: Padre?
1: Padre Luigi.
2: Ehi, eccoci. Padre Luigi. Eccoci qua. Io direi subito sigla, per favore. Sigla.
1: Oddio mio.

0: Vabbè, lui senza la sigla non parte, ragazzi. No, purtroppo siete costretti ad ascoltarla anche voi.
1: È un professionista.
0: Certo, è la sigla è anche di quelle proprio pregiate.
2: Mi hanno abituato bene.
3: È una sigla pregiatissima.
2: Molto pregiata.
0: Vai, vai.
1: All'Accademia della Lirica di Santa Cecilia.
0: Vogliamo sentire il santo del giorno?
2: Ma sì, più che santo è un nuovo amico, praticamente un confratello tedesco, Franz.
0: Sì.
2: Franz Ferdinand, che tutti ricorderanno per un pezzo che di solito cantava inizialmente a inizi degli anni 2000. E lui si presenta così, lui si presenta così e mi propone un nuovo modo, un nuovo sistema per celebrare la prima lettura. Voi sapete che ci sono i corinzi, questi famosissimi corinzi la lettera dei corinzi.
1: C'era San Paolo che gli stava sempre
2: una
1: a scrivere
2: marea di lettere. Quindi iniziamo con questa musichetta qui e quindi Padre Luigi si avvia verso l'altare nuovamente e che succede? Si rivolge al pubblico con questo sottofondo musicale.
0: Questo che ascoltiamo proprio.
2: Esattamente, proprio questo, sempre con Franz Ferdinand così. E cosa fa? Dice benvenuti nuovamente a questa ulteriore cerimonia di Padre Luigi dalla cerimonia di Trastevere con tutti quanti assieme a voi e noi andremo avanti e adesso facciamo il Vangelo tutti assieme. Per favore, avanti.
1: Vai. Mi piace, il ritmo mi piace.
0: Ci hai lasciato perplesso.
3: Padre, lei lavora in chiesa o in discoteca? Io non ho ancora
0: capito. No, ma questa è una cosa.
1: Soprattutto parla di Padre Luigi in terza persona.
3: In terza persona.
1: Come i sovrani, come Sua Eminenza.
2: Sei uno dei pochi che apprezza questo fattore, effettivamente.
3: Padre, poi ci deve benedire comunque prima di Natale, per favore. A parte il rock and roll.
0: Tocca benedire.
3: Ecco.
2: Sarà una benedizione
0: Urbinus. Vabbè, allora, bene, Padre Luigi, ci santificherai a fine puntata?
2: Certo. Un saluto a Franz Ferdinand.
0: Okay. A tra poco.

0: Allora, Gretto, io sono davvero curiosa di sapere le tue avventure e soprattutto tua sorella che fine ha fatto?
1: Allora, in casa siamo tutti felici perché finalmente c'è stato un evento che ha cambiato le dinamiche di casa. Gretta si è data alla politica.
0: Ah, e cioè che cosa sta facendo?
1: E adesso purtroppo lei parla solo di Palestina, la nuova guerra e tutto quanto.
0: Striscia di Gaza,
1: quindi è stata praticamente cacciata da tutto un circuito green e adesso lei è in politica ufficialmente.
0: Ok, bene, e tu invece?
1: No, io sono contento perché ho chiesto a papà: ma perché? Cos'è successo? Qual è stato questo cambiamento? E papà mi ha detto: la causale. Faccio: la causale di che? La causale del bonifico. Prima arrivava ogni mese un bonifico che diceva Greta di cazzo bip sul clima, adesso invece deve dire cose sulla guerra. Va benissimo.
0: Ok, ok. Vabbè,
2: C'è Baruffa in famiglia.
1: No, la cosa bella è che adesso non è nessuno più green o vegano.
0: Ah, quindi adesso siete diventati una massa di merda tutti.
1: Adesso Greta, che vive qui a Trastevere, fa delle bisteccate, cose, tutto alla brace. Papà mangia il guanciale così, il guanciale tipo caramelline la mattina. Siamo tutti adesso.
3: Brucia la plastica
1: belli.
3: Per produrre diossina.
1: No, ha levato il forno a induzione, ha messo un copertone.
0: Ah.
1: Abbiamo un copertone in cucina. Noi
0: bene,
1: cuciniamo
0: bene.
1: Dentro un copertone.
0: Riscalda.
1: Scalda e puoi cucinare.
2: Poi friggete un sacco d'olio, immagino.
0: Insomma, voglio dire, una famiglia.
1: Olio Castrol 4T, quattro tempi.
2: Di palma.
0: Una famiglia
1: ci teniamo.
0: Caduta nel baratro.
1: Hanno cambiato direzione.
0: Bene, bene. No,
3: se ricordi l'oggi, tu adesso dovresti iniziare a diventare vegano.
0: Più o meno dovrebbe essere così.
1: In polemica, dici? Ci penserò.
2: Da
1: ci
2: domani
1: posso pensare.
2: Sono ortaggi.
0: Ok. Vabbè, senti, Gretto, che farai a Natale? Facci capire.
1: A Natale non ho programmi. Non facciamo la radio?
0: No, mi chiedevo, ma ti tufferai nell'acqua con gli occhiali?
1: Ah, certo, certo. Potrete farmi con Mister Ok qui sul Tevere, il bagno che si fa il primo dell'anno.
0: E poi esci con i capelli schiacciati.
1: Certo,
0: dici,
1: come
3: amore.
0: Gli occhiali.
1: Bravi, come quello spot. Amore, gli occhiali.
0: Vabbè.
1: Certo, certo.
0: Uno
1: certo.
0: Spot, ragazzi, meraviglioso. Andatelo a vedere perché lui è Gretto. E Greta Thunberg, e quindi scoprirete anche questi arcani. E tra un po' ci sveleremo anche ciascuno dei
3: questi
0: personaggi.
3: Cani.
0: Vabbè, ragazzi, rimanete con noi, siamo sempre qui.

0: Riviera Ligure, la migliore musica in streaming 24 ore al giorno, con programmi e selezioni musicali dedicate. Ascoltarci significa spaziare dalle novità discografiche alla love music, trascorrendo serate chill out and ambient, viaggiando attraverso il sound americano con lo spazio country, fino alle notti d'atmosfera new age. Radio Tiguglio, musica per intenditori.
1: Praticamente sorpreso prima dicendo che quest'oggi parlerai qualcosa di religioso.
2: Però sì, un po' il ruolo a Padre Luigi. Ma più che altro per raccontare del mito di Babbo Natale.
1: Infatti.
2: Cioè Babbo Natale nasce proprio da quel santo che diceva prima Eric, San Nicola.
1: Sì.
2: Che è un santo che nel Medioevo, tipo nel 300, 400.
1: Ma che San Nicola di Bari?
2: È lo stesso santo che
1: di San Nicola di Bari.
2: Ti racconto perché è diventato anche di Bari. E praticamente ci sono due leggende che l'hanno fatto diventare questo qui. Una prima leggenda è che praticamente lui stava a casa e sotto sono passate tre bambine prostitute.
1: Pensa tu.
2: Che praticamente lui, commosso da questa cosa, gli ha tirato dei sacchi d'oro e per farle sposare, per dargli una dote per farle sposare.
1: San Nicola.
3: Da noi in Svezia con le prostitute facciamo altro, però ok.
2: E poi un'altra cosa che sempre con i bambini.
1: Ma non siete santi?
2: Che è abbastanza horror, che praticamente c'era una famiglia che si mangiava i bambini e li ammazzava e li metteva in salamoia. Un giorno arrivò San Nicola, entrò dentro, andò nella dispensa e tirò fuori tutti questi bambini vivi.
1: Supereroe!
4: Questa è la favola di Hansel e Gretel, quando c'era
2: la
1: strega che cucinava i bimbi nel pentolone.
2: E tutto questo, San Nicola era uno della Licia, che è un territorio mi pare che sta in zona Turchia, una zona del genere. E se non che ci furono poi le crociate e i crociati baresi rubarono le ossa dal sacrario per portarle a Bari.
1: Ecco.
2: Dopodiché i baresi, cioè i veneziani in guerra con i baresi, sempre si presero ste prelive e fa San Nicola è santo sia del Bari sia di Venezia.
1: Di Venezia e San Marco.
3: In tutto ciò dimenticate.
2: San Nicola è il patrono.
1: Insomma, è un santo che ha le mani dappertutto.
3: Dimenticate che esisteva anche un San Nicola di Bali.
1: Ma poi Bali, c'è anche Nicola,
3: che era patrono di
1: Bari, ragazzi. Nicola di Bari, dovevamo mettere la musica di Nicola
3: sì,
1: di Bari.
3: Sì, ma quello di Bali era un santo di destra e non mangiava i bambini.
1: Vabbè.
2: E comunque poi ci fu il cane, cioè il Babbo Natale come lo conosciamo noi con la barba vestito di rosso, in realtà risale al 1850, tipo, che in cui un poeta fece una poesia su questo San Nicola descrivendolo come lo conosciamo oggi noi, e quella descrizione prese il sopravvento su tutto il mondo e quella diventò la figura di Babbo Natale.
1: Evviva San Nicola, dai, ci risentiamo tra un po', amici, state con noi, siamo qui.
3: E buon Natale.
5: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio, le 13:30.

0: Tipontina, bella, me lo fai portare un cocktail?
1: Scusa, come lo vuoi questo cocktail?
0: Come lo sai fare tu?
1: No, guarda, basta che tu mi dici che cosa ti piace e io te lo faccio così come ti piace.
2: Allora, intanto abbiamo fatto pace.
1: No, no, dico come ti piace, come il gusto deve essere, come ti piace di sapore.
2: No, perché la scorsa settimana avevamo... Come cacchio parli?
1: Scusa,
2: sì, ma... Sì, Pontina, senti, io ti devo chiedere una cosa, a parte il cocktail.
1: Non adesso... ho capito perché quando parli con me ti metti a ridere, scusa, io mi potrei pure offendere, tanto per cominciare.
2: Hai ragione, sarò seria. Sì, Pontina, mi spiegheresti il tuo così eclettico nome?
1: Senti, allora, io mi chiamo Sipontina perché in realtà io sono nata a Siponto. Siponto è quel posto di mare che sta proprio attaccato a Foggia. Poi io mi sono trasferita a Trani, no? A Trani nel Barese. E i miei genitori comunque mi hanno chiamato Sipontina perché Sipontina è la santa di Siponto.
3: Detta Tina per gli amici.
2: No, detta... per gli amici è Siponti.
1: No, scusate, per gli amici mi chiamo sempre Sipontina.
2: Allora, qui nessuno a Roma, nessuno ti potrà mai chiamare per esteso tutto il tuo nome, questo pure con Claudia, perché noi famo ciao Cla.
1: Ma tu puoi anche non chiamarmi, scusami, come ti chiami? Tu puoi anche non chiamare, ma prima a me mica mi hai chiamato come mi hai chiamato, ma mi hai chiamato col dito, io sono venuta perché per farti questo cocktail che tu...
2: Allora, da oggi ti chiamerò sempre Sipontina.
4: A proposito di dito, Sipontina, sei un po' dito, si può dire? Era una rima.
1: No, scusa, questa non l'ho capita. Se me la
4: meglio.
1: Me la puoi ripetere questa frase?
4: No, a proposito di dito, sei Pontina, sei un po' un dito. È una rima baciata.
2: È una rima.
1: Ok, però proprio non mi fa ridere per niente.
3: E sai, quando bacia Gretto, bacia sul serio.
1: Sai, devo dire la verità, manco un po' di risata.
2: Sai,
1: si questa battuta.
2: Sai, si Pontina, che a Roma noi abbiamo una strada che si chiama Pontina.
1: Sì. Ah, sì, ho capito, ma non è la strada mia, quella è la Pontina.
4: Dove?
1: Io sono sì. Pontina.
4: Dove ci lasciamo i cani a luglio per andare in vacanza.
1: Vabbè ragazzi, ma allora che cosa avete deciso, che mi volete prendere per i fondelli?
3: C'è un grandissimo autogrill lì.
1: E non ci sto, ragazzi, allora io me ne vado giù al bar perché veramente mi state cominciando a scocciare.
2: No.
1: Se mi chiamate perché mi dovevate far fare l'intervista, che avete detto l'intervista, suono la sveglia,
3: telefono.
1: La gente che a quest'ora si sveglia. Cioè, veramente.
4: Sipontina,
2: Sipontina,
1: devo dire la verità. È una cosa che non si capisce.
2: Sipontina, ti aspettano giù al bar per i tuoi cocktail.
1: Se mo me ne vado, dai, perché tanto qua non si capisce niente. Che può svegliarsi? Scusa, ma l'orologio è questo o questo? Non
2: questo.
1: Ho ancora capito. È quello.
2: È questo.
1: Ho capito.
2: Sipontina, poi ci racconti in breve una barzelletta barese? Dopo?
1: No, senti, io non racconto nessuna barzelletta.
4: A gennaio.
1: Da tua madre o da tua sorella la barzelletta. Dai, ci vediamo dopo. Ciao.
4: Ciao.
2: A dopo, ragazzi. Scusate.

0: dalle 4.30 alle 7 in diretta su Radio Tiguglio. Per le vostre richieste 02 63 79 34 94 o 320 19 78 490. Passeremo 2 ore e mezza insieme all'insegna dell'allegria, dell'almanacco, delle notizie ed altro. Vi aspetto ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7.
1: Ehi, da brava.
2: Radio Mania, Day by Day.
3: Non va bene.
2: Con Luigi Guarneri.
4: Vi aspettiamo tutti.

0: Ciao, sono Silvia Dini. Se anche tu ami la musica e ti piace scoprire le storie che si nascondono dietro le canzoni, allora lasciati sorprendere da Musical Chatter. 10 minuti insieme, il tempo di un caffè, per ascoltare due brani scelti senza limiti di genere o di epoca. Ti racconterò aneddoti, curiosità, piccoli segreti che renderanno la tua mattina un po' più speciale. Ti aspetto ogni martedì e venerdì alle 8.45 su Radio Tigullio Web.
1: Ciao ragazzi, sono Enrico Gallotta. Vi do appuntamento tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tigullio. Staremo insieme per circa un'ora ad ascoltare della buona musica, sia del rock che del soul. Ascolteremo musica di qualche anno fa, ma daremo anche uno sguardo a quelle che sono le novità. Tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tigullio, in My Rock and Soul. Vi aspetto.
2: Sono Gianlu Tix e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tigullio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.

Tutti a bordo, si riparte dentro i meandri della grande musica italiana. Io sono Paolo Tocco e ogni settimana vi porto tra le pieghe di dischi, libri, eventi, il tutto dalla viva voce dei protagonisti. Trans Europe Express, ogni giovedì puntuali alle 20:30, proprio qui su Radio Tiguglio.

0: Radio di Guglio. Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.
1: Va ora in onda la rubrica Quark. Viaggi nel mondo della scienza.
2: Esattamente così.
3: Proprio noi l'attendiamo.
2: Nel mondo della scienza, completamente. E qui stiamo per partire, per prendere il volo, per volare in alto e per accostarci a lei, che in questo momento ci illuminerà d'immenso con le notizie che arrivano da dove quest'oggi.
4: E adesso te lo dico un attimo, Lidia.
2: Siamo tutti in attesa.
4: Allora, la domanda di oggi è: intanto che hai regalato, Lidia, a Natale?
2: No, ancora non arriva a Natale.
4: Vabbè, qualche regalo l'avrei fatto.
2: No, lo farò quando torno.
4: Va bene, comunque.
2: Ti porterò dei regalini dal Messico.
4: Non regalare le cravatte.
2: Ecco.
4: Perché dici, ma che c'entra con la scienza? Perché le cravatte, secondo voi, fanno male?
5: E se te le regala un cravattaro, sì.
4: Questa è una possibilità molto.
3: Povero Piero Angela.
4: Non so, che dobbiamo fare? Queste sono le notizie di oggi. Allora, sì, perché i nodi troppo stretti, pensate, possono causare la diminuzione del flusso sanguigno al cervello.
2: Sì, certo.
4: E quindi hanno fatto uno studio per
5: dimostrare... l'avevo sentito, l'orchide, si arriva all'orchide, giusto?
4: No, fino all'orchide, quella se te la stringi...
6: Quella se tagli da un'altra parte.
4: Da un'altra parte, la sede è un po'...
3: Lo studio, Carla, di dov'è?
4: Allora, lo studio è dell'università della...
6: Massachusetts.
5: Quanto studiano lì, dove, in Massachusetts?
6: E che cose importanti, soprattutto.
4: No, ragazzi, ha monitorato il flusso ematico del cervello e della giugulare.

0: come sapete è una vena importante del collo, sì, non è un'arteria.
1: Giugola forte.
0: Ecco, ha 30 volontari maschi, pensa, con un'età media di 24 anni, che si sono resi disponibili. Quasi strozzare, Lidia. E niente, quindi si sono notati, pensa, dei grossi cali di circolazione. E quindi niente, questo per dire.
2: Vabbè, quindi ragazzi, insomma, vuole essere un augurio a liberarvi voi uomini da questi, ecco, infatti, nudi troppo stretti.
0: Ma infatti adesso io ci pensavo pure, ma a parte lo studio, la cravatta manco va più tanto, cioè no. Voi vedete tanti uomini con le cravatte.
3: Ma questo perché noi veniamo sempre in giacca e cravatta qui al bar.
0: Ma sì, ma infatti, sì, vabbè, ma a parte
2: se poi alla fine diventa adesso, noia.
1: Toscano diventa immobiliare, noia. Quando vendi le case devi avere la cravatta.
2: È vero,
0: ecco,
2: è
0: giusto,
2: vero.
0: Ecco, vabbè,
2: quelli poi si vestono pure da becchini, sì, attenzione. Sì,
4: sì. C'è ancora qualche rappresentante della Folletto che mette la cravatta.
0: È vero, però è vero. Effettivamente è una cosa scomoda, cioè sì, con quel sì, nudino qui.
2: No. Ok, quindi aboliamo queste cravatte, ragazzi. Le sciarpe, tirate fuori le sciarpe perché l'inverno è,
0: ecco,
2: alle porte.
0: Regalate le sciarpe.
2: State più morbidi e anche più caldi. Rimanete con noi, rimanete.

0: Radio Tigullio, la musica che vuoi, quando vuoi.
1: Amici, siamo davvero giunti al gran finale. Bene, siamo giunti al gran finale perché l'appuntamento è per mercoledì prossimo, ma per chi vorrà ascoltarci ricordatevi di collegarvi sabato alle ore 13. Ovviamente sempre da Radio Tigullio, noi siamo qui in attesa di sentire anche i vostri messaggi e quindi intanto vi auguriamo anche buone feste, qualora non ci dovessimo sentire prima. Noi facciamo questo
2: fateci
1: augurio,
2: sapere che vi porta Babbo Natale,
1: questo augurio speciale da parte della No Limits Band.
3: Auguri,
4: auguri,
1: amici. Andiamo a salutare questi
5: auguri.
1: Eric saluta,
4: buon fête a tous,
1: a tout le monde, a tout le monde
4: e a tutta la comunità.
1: Di quelque chose en français, por favor, please.
3: Por favor,
5: por favor, por favor,
4: por favor. Ben j'essaierai, mais toutes les façons t'as déjà tout dit, donc je souhaite une bonne fête, des joyeuses fêtes à tout le monde.
5: Et les croissants?
2: Qu'est-ce que c'est? C'est un livre.
4: Demain matin, en tout cas, on va tous
6: tartufon.
1: Alors, demain matin, les croissants.
2: No, yos, volevan savoir.
1: Belly cold, cold.
4: Très,
1: ok.
4: Très, très chaud.
3: Cold, cold.
1: Belly cold, cold.
4: Très chaud.
3: Siete riusciti a rovinare
1: avec
3: la voce magnifica di Eric.
1: C'est vrai.
2: Abbiamo sfoggiato tutti la nostra preparazione linguistica.
1: Gretto, facci sentire che cosa farai questa settimana.
6: No, io più che farvi sentire mi sento un po' teso, non so se si può dire politicamente scorretto, ma Eric si può dire che è un uomo di colore e sta proprio dietro di me perché la radio è piccola e ho Eric dietro e sono preoccupato, quindi vi saluto di corsa perché c'ho Eric dietro e Eric dietro non è una bella cosa.
1: Bene, bene,
2: la famosa mutanda di latta.
1: Ok, allora padre Luigi, che ce la fai questa benedizione?
5: Ricordatevi che San Nicola è anche Santa Claus negli Stati Uniti, detto così.
3: E l'abbiamo
5: quindi
3: detto prima.
5: No, non è mai stato menzionato Santa Claus.
1: Vabbè, scusa.
5: Quindi un saluto a Santa Claus, a San Nicola di Bari e soprattutto a San Nicola di Bali.
3: E a tutti gli elfi del bosco.
1: Questa vocina è quella appunto di Carlines che ci vuole augurare il buon Natale anche a tutti.
3: Buon Natale, Lidia, a tutti gli elfi come te.
1: Che meraviglia, grazie cara.
3: E a tutti gli amici.
1: E bello.
3: Di Tigullio, al Bar Bernardini,
1: sì,
3: adesso li dico tutti, agli sponsor, abbiamo 10 sponsor, li vogliamo salutare uno per uno, non mi sembrerebbe adesso.
5: Ferretteria Rossetti, grazie.
1: Vogliamo salutare Luca Alcatron.
2: Ciao a tutti e buon Natale.
1: Amici, ciao.
6: Buon Natale.
3: Ciao.

0: Il meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Domenica con pressione atmosferica in aumento sul nostro paese a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata e piacevole. In mattinata ampio soleggiamento con cieli anche pressoché sereni al centro-nord, lievi disturbi quasi esclusivamente sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità con qualche temporale al sud, specie sulle aree ioniche, per il resto invece non sono attesi particolari variazioni, con il sole che sarà prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Avete ascoltato il meteo di Radio Ticuli in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
3: Un disco dopo l'altro su Radio Ticuli.

0: Ora musica weekend, per essere precisi, perché il sabato e la domenica Ora Musica va in onda con Il Vestito della Festa e schiera tutte le novità della settimana in due puntate versione weekend. Ben trovati da Riccardo Pellegrini, siamo pronti a partire e come sempre ad aprire Ora Musica non c'è una novità, bensì un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1979.

1979, abbiamo citato questo disco qualche giorno fa qui a Ora Musica, parlando di quello che era stato il mio primo disco trasmesso in radio quando ho iniziato la mia avventura nel 1979, 18 agosto, 45 giri rosa. Da lì l'idea di andare a recuperare questo brano oggi per aprire Ora Musica, prima della nostra novità al primo ascolto, che è Supernova, il singolo di Matteo Ruggeri.

0: Oggi Ora Musica torna Elle, è un piacere ritrovarla perché noi abbiamo coccolato tutti i singoli del disco precedente, adesso c'è il nuovo che sta uscendo, anzi in parte già uscito, e ne parliamo direttamente con lei. Ben trovata Lisa, ciao!
1: Ciao!
0: Allora, dicevo, abbiamo coccolato tutti i tuoi singoli perché ti seguiamo oramai da tempo.
1: Sì.
0: Con anche sì, quelli che sono i riconoscimenti che sono arrivati negli ultimi anni. Le tue produzioni anche per altri artisti, perché ci è capitato di intervistare amici che erano prodotti anche da te, e quindi ti stiamo seguendo. Adesso c'è il nuovo singolo che si chiama Caspita e che anticipa un album che, come dicevo, in parte è già uscito, giusto?
1: Sì, è un album che è uscito in parte su un sito che si chiama Bandcamp, è in esclusiva, adesso è lì, però uscirà ovunque, ecco, insomma, e noi non vediamo l'ora.
0: Il titolo è forte dell'album, I tempi delle bestie, ce ne sono tante. Ce ne sono tante, infatti.
1: Esatto, assolutamente, purtroppo.
0: Quanti
1: anche
0: pezzi
1: per
0: sono?
1: Per fortuna, dai, un po' di movimento.
0: Se no di cosa parliamo, dici?
1: Esatto, che cavolo, esatto, non esisterebbe il bene senza il male.
0: Quanti pezzi sono?
1: Sono 13 pezzi, di cui uno di introduzione e uno di chiusura.
0: Ok, e poi c'è Caspita dentro, che è il singolo che hai scelto per sì, aprire questo viaggio. Come ce lo racconti questo brano?
1: Caspita, è un momento di rancore. È un momento di rancore.
0: Sei arrabbiata?
1: Sì, parecchio. Oh, io raramente pubblico dei pezzi così, e tu lo sai bene che conosci i miei lavori, e sai che sono una molto, no, non voglio dire pervenista, però
0: limpida.
1: Si cerca,
0: perché
1: sì,
0: tra le righe le cose le hai sempre dette.

0: la semplicità ti permette anche di arrivare a tutti, e questo è il fine anche, no? Se dici una cosa, di arrivare a tutti, cioè arrivare diretta, non di lasciare mezzi termini, sì, no, certo, certo, anche. Qualsiasi possa essere il suo modo di apprendimento, giusto?
1: Sì,
0: tu vai semplice e sei sicura che ti ha capita. Allora, noi adesso andiamo ad ascoltare, caspita, perché quando parla la musica è tutto più chiaro, però ci risentiremo sicuramente, visto che c'è questo album che abbiamo detto in parte è già disponibile per tutti e ovunque. Quando uscirà?
1: Quando uscirà?
0: No, non si sa, non c'è ancora una data.
1: No, non si sa, non c'è una data, no.
0: Continuiamo comunque a seguirti per rimanere aggiornati. Allora ricordiamo come trovare L sui social.
1: Sì, allora mi trovate chiocciola LHELLE.musica su Instagram e su Facebook, mentre su YouTube dovrei essere L Official, credo.
0: Sì, lo sai, confermo perché ti seguo.
1: Perfetto. Okay. Allora è quello.
0: Grazie per essere stata con noi.
1: Grazie mille a voi per avermi chiamata.

0: poche parole.
1: Ora musica Petrescu con il suo nuovo singolo, si chiama Nonostante Tutto, e c'è la partecipazione anche di Thomas, che qualcuno ricorderà in quanto era nel programma Amici, nella 17ª edizione di Amici di Maria De Filippi. Dopo quell'esperienza televisiva, Thomas era riuscito a conquistare pubblico e mercato discografico ottenendo 2 dischi d'oro e insomma si era presentato, si era affermato come una delle voci più apprezzate della sua generazione. Petrescu in questo nuovo singolo lo ha voluto con lui, la canzone si chiama Nonostante Tutto. Ora musica anche Rossella, novità della scorsa settimana con Sempre.
2: Qualcuno ha detto

0: Questi era il nuovo singolo dei Tepura qui a Ora Musica.
1: Dimmi, cos'è che devo fare? Uno spotter? Vabbè, fammi vedere, fammi leggere. Ah, ok. Ah, bene. Ok, benissimo. Passo. Puoi partire, Il martedì e il venerdì alle ore 12 su Radio Tiguglio c'è Dolce Alice Live, dove la musica non è soltanto fantasia. A mezzogiorno. Beh, è l'ora di pranzo, ragazzi.
2: Sei stanco della solita playlist? Pronto per un viaggio sonoro che rompe gli schemi? Preparati per Area Rock.
3: Un percorso sonoro che attraversa mondi diversi, tra psichedelia, progressive e nuove contaminazioni, dove ogni brano diventa un'esperienza da vivere, più che da ascoltare.
2: Ogni settimana il tuo conduttore, Raffaele Astore, ti guida attraverso un percorso musicale senza confini, dalle nuove uscite del rock e non solo, alle più affascinanti contaminazioni.
3: Legato all'informazione musicale di arearock.it, il programma dà spazio e voce alla musica autentica, quella che nasce dalla passione, non dalle grandi major.
4: Ogni sabato sera, dalle 21:30, solo su Radio Tiguglio Web.
2: Area Rock. Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.

Ed eccomi, signore e signori, ragazze e ragazze, vicini e lontani. Sono Emanuele Scira, quello del Buonasera con Emanuele. Sono qui su Radio Tiguglio per ricordarvi dell'appuntamento di ogni lunedì e mercoledì sera dalle 21:30 in poi. Il meglio di tutte le puntate insieme sulla vostra preferita, Radio Tiguglio. Una fantastica estate a tutti voi e, come dico sempre, fate i bravi, il meno possibile. Ciao ciao.

0: Salve da Giuseppe Cesena. Ogni mattina, dal lunedì al venerdì, dalle 4.30 alle 7, in diretta su Radio Tiguglio. Per le vostre richieste, 02 63 79 34 94 o 320 19 78 490. Passeremo 2 ore e mezza insieme all'insegna dell'allegria, dell'almanacco, delle notizie ed altro. Vi aspetto ogni mattina, dal lunedì al venerdì, dalle 4.30 alle 7.
1: Ciao, sono Silvia Dini. Se anche tu ami la musica e ti piace scoprire le storie che si nascondono dietro le canzoni, allora lasciati sorprendere da Musical Chatter. 10 minuti insieme, il tempo di un caffè, per ascoltare 2 brani scelti senza limiti di genere o di epoca. Ti racconterò aneddoti, curiosità, piccoli segreti che renderanno la tua mattina un po' più speciale. Ti aspetto ogni martedì e venerdì alle 8.45 su Radio Tiguglio Web.
2: Ciao ragazzi, sono Enrico Gallotta, vi do appuntamento tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tiguglio. Staremo insieme per circa un'ora ad ascoltare della buona musica, sia del rock che del soul. Ascolteremo musica di qualche anno fa, ma daremo anche uno sguardo a quelle che sono le novità. Tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tiguglio, in My Rock and Soul. Vi aspetto.
3: Estate in musica? Sei nel posto giusto. Sei su Radio Tiguglio Web.

Oltre ad la canzone di Alessandra Latino, Quando la vulnerabilità diventa forza, oltre ad nuovo progetto discografico che è un EP di 6 tracce realizzato con il contributo di Nuovo Aimaje. Ah, ora musica anche Fabio Martorana, nuovo singolo anche per lui, Fra sogno e realtà.

Fra sogno e realtà, Fabio Martorana con il nuovo singolo che è uscito da qualche settimana e sta scalando le classifiche indipendenti, visto che le radio lo hanno accolto molto bene. Da un paio di settimane vi stiamo presentando anche la nuova canzone dei Jalis, Taratata.

0: uniti come due gocce in un bicchiere, siamo destinati a non mollare finché la ritmica protegge questo amore, finché la strada resta asciutta. Questa è una strofa estratta da Taratata, la nuova canzone dei Jalis, che festeggiano il 29° compleanno di No a Sanremo. Chissà se il 30° sarà quello giusto, ma staremo ad ascoltare.
1: Radio Tigullio.
2: Soul and Dreams.

Ora musica, spazio a Francesca Sapio con la sua canzone per l'estate, una canzone molto riflessiva, si chiama Terra.

soltanto 14 anni Francesca Sapio, che è uscita con questo singolo dal titolo Terra, oggi qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente, in onda tutti i giorni con le promozioni discografiche indipendenti, promozioni di qualsiasi genere musicale, non ci sono preclusioni di genere, ascoltiamo veramente tutto qui.

0: Radio Tivoli Web. La scelta vincente.
1: Ora musica, le novità del giorno.

da qualche settimana vi stiamo proponendo anche Valeria Marini, che puntualmente, come ogni estate, esce con il suo singolo. Quello per l'estate 2026 si intitola Divina.

0: vuoi sapere chi sono? Sono la fiamma che ti brucia lento.
1: Divina.
0: Ma non resto.

0: Angarita con Tony Fortunato, Che è il brano che oggi chiude il nostro spazio dedicato alla musica indipendente. Da Riccardo Pellegrini è tutto, se volete ci ritroviamo domani.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Avete ascoltato Ora Musica, condotto da Riccardo Pellegrini. A domani alla stessa ora. Radio Tiguglio.
3: La buona musica e i migliori programmi 24 ore su 24.

canzoni perché non ti innamori? E se le scrivi come minimo e con altri 5 autori? E allora scrivila un po' tu una canzone d'amore.

Ciao amici di Radio Tiguglio Web, sono Corrado Marescalco, l'ideatore e conduttore del programma Flashback Music Memories. Nel nostro format ascolterete il meglio degli anni 70, 80, 90, 2000 e manderemo anche i vocali dei nostri ascoltatori per renderli partecipi. Ciao, vi aspetto ogni martedì a partire dalle 21:30 su Radio Tiguglio Web.

0: le domeniche alle 14 e mercoledì alle 11 su Radio Tiguglio va in onda Anime Viandanti, un programma di Gianfilippo Campi con Maya Punto e Van Gagliano, con allegria nei sentieri d'Italia tra arte, mito, leggenda e naturalmente ottima musica.
1: Sapete chi è un vero rock and roll? Non è solo musica esagerata, ritmi esagerati, chitarre esagerate, ma è molto altro. Diglielo tu, Johnny.
2: Oh no, è molto di più, amico mio.
1: E allora vi aspetto su Radio Tiguglio il martedì e il venerdì dalle 16 per passeggiare tra le hits del rock di ieri, di oggi, il pop rock, il punk e molto altro. Vi aspetto, non mancate. Ciao.
3: Apocalypse Radio Show, un viaggio musicale di 120 minuti. Il clubbing, le storie, le tendenze, i grandi ospiti, la musica con suoni unici senza tempo. Lasciati guidare nel club radiofonico esclusivo. Apocalypse, ascoltalo, non fartelo raccontare. Ascoltalo su Radio Tiguglio.
4: Ogni sabato mattina dalle ore 1 su Radio Tiguglio Web.
5: Ciao, sono Silvia Dini. Se anche tu ami la musica e ti piace scoprire le storie che si nascondono dietro le canzoni, allora lasciati sorprendere da Musical Chatter. 10 minuti insieme, il tempo di un caffè, per ascoltare due brani scelti senza limiti di genere o di epoca. Ti racconterò aneddoti, curiosità, piccoli segreti che renderanno la tua mattina un po' più speciale. Ti aspetto ogni martedì e venerdì alle 8.45 su Radio Tiguglio Web.
6: Sei stanco della solita playlist? Pronto per un viaggio sonoro che rompe gli schemi? Preparati per Area Rock.
7: Un percorso sonoro che attraversa mondi diversi, tra psichedelia, progressive e nuove contaminazioni, dove ogni brano diventa un'esperienza da vivere, più che da ascoltare.
6: Ogni settimana il tuo conduttore, Raffaele Astore, ti guida attraverso un percorso musicale senza confini, dalle nuove uscite del rock e non solo, alle più affascinanti contaminazioni.
7: Legato all'informazione musicale di arearock.it, il programma dà spazio e voce alla musica autentica, quella che nasce dalla passione, non dalle grandi major.
6: Ogni sabato sera, dalle 21.30, solo su Radio Tiguglio Web. Area Rock. Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
8: Su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di...
9: Dagli studi dell'Associazione Borgo San Giovanni, va ora in onda... Lo Shadows Live, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. E oggi parliamo di...
10: E di che cosa possono parlare due come noi alla radio? Di tutto e di niente. Niente di serio, il sottotitolo di questo programma, Shadows Light, il titolo principale. Luci e ombre, luci e ombre.
9: Di che si parla oggi? Si parla di lavoro.
10: Lavoro, che ci attanaglia.
9: Croce
10: che
9: delizia.
10: Che ci frusta.
9: Perché ci frusta? È croce delizia il lavoro.
10: O che ci frustra.
9: Perché il lavoro nobilita l'uomo.
10: Esatto, come dice l'articolo della Costituzione, uno dei primi 10, il numero non me lo ricordo.
9: È il numero
10: l'Italia
9: uno,
10: è fondata, la Repubblica fondata sul lavoro.
9: Fondata sul lavoro.
10: Sul lavoro di chi?
9: Sul lavoro degli altri.
10: Che c'è gente che lavora e produce anche per quelli che non lavorano e fanno i parassiti. Parassiti.
9: Eccola.
10: Si allora. Stava meglio quando si stava peggio.
9: Ora
10: è cosa... tutto uno schifo.
9: Andiamo di luoghi
10: populismo,
9: comuni.
10: Populismo.
9: Andiamo di luoghi comuni.
10: Vabbè. Comunque parliamo di lavoro.
9: Quindi, oggi si parla di lavoro.
10: Grande dilemma.
9: Di una tipologia di lavoro, no? Perché se un tempo. O tempo fa. Quando parlavi di lavoro ti riferivi al fatto che dovevi recarti sul posto di lavoro.
10: Sì.
9: Oggi quando parli di lavoro puoi dire che rimani a casa e ugualmente lavori.
10: Quindi c'è.
9: Hai presente quella, sì, quella cosa inglese che si chiama smart working?
10: Oh, smart working, che è diventato di uso comune, se vi ricordate, amici, durante il Covid, ahimè.
9: Sì.
10: Ma molte categorie poi lo hanno lasciato, in percentuale è aumentato, e l'hanno lasciato lì perché dice: abbiamo risparmiato i costi dell'aria condizionata del pigro impiegato che non mi produce in azienda.
9: Pigro.
10: Pigro. Abbiamo risparmiato le mense.
9: Pigro.
10: Abbiamo risparmiato. Ce n'è a ben donde.
9: Sì, sì, sì.
10: Dopo la nostra sigla.

0: E quindi è iniziata una nuova puntata, è iniziato il dibattito già qui all'interno dello Shadows Light con lui, Angelo Franzone.
1: E con lui che è l'Andrea Lombardo, siamo sempre noi, i Senza Radio, a condurre lo Shadows Light, il niente di serio che avanza nelle nostre vite e che poi lo, come dire, lo allarghiamo, cioè, anche alle vostre, no?
0: Esatto, e si parla oggi di una diatriba, diciamo, che nell'ultima scarsa decade ci ha colpito un po' tutti, lo smart working, dicevamo in apertura, appunto, ha preso piede, specie questo vocabolo per lo più sconosciuto prima, anche se già esisteva prima, il lavoro da casa versus il lavoro sul luogo di lavoro.
1: Ecco, cosa cambia? Quali sono i pro, quali sono i contro? Qualcuno dice: io veramente preferisco lavorare da casa perché magari me ne sto bella lì
0: con
1: me
0: le
1: sto
0: ciabattone,
1: bello in mutande, con le ciabatte, mi metto davanti al PC e lavoro trallallero trallallà.
0: Ma la produzione?
1: Lo devo fare in ufficio, mi devo vestire, andare in mezzo al traffico, recarmi in ufficio per fare cosa? Accendere il computer e stare lì davanti a lavorare.
0: Quindi diciamo è una sfera di competenza di chi lavora al computer. Un meccanico, che non me ne voglia che ce ne fosse,
1: l'artigiano
0: come fa?
1: Il meccanico potrebbe fare casa e bottega, no?
0: Ah, sì.
1: Magari abita sopra e sotto all'officina meccanica,
0: quindi anche negli anni 80 era così,
1: cioè, casa smart e bottega era bellissimo.
0: Va bene, intanto per noi musica, e se siete ci ascoltate in un'officina, fatevi una pausa di Tunz Tunz,
1: aumentate il volume perché c'è l'angolo Tunz Tunz dei Senza Radio.

0: E cari amici che ascoltate la musica dello Shadows Light, perché noi in qualsiasi luogo, non per forza nel vostro smartphone, magari ci ascoltate da un supermercato, da un'officina. Io mi immagino il chirurgo che si ascolta la radio nel luogo di lavoro.
1: Il chirurgo deve stare concentrato.
0: Immagino.
1: Per esempio, mentre lì che fa il suo dedicato lavoro, mica si può mettere le cuffie a ascoltare il tunz tunz dei senza
0: radio. Ci sono dei lavori, secondo me, dove la radio purtroppo è meglio che si resta.
1: Ma sai che a proposito di chirurgo, ho visto e letto che anche il chirurgo, non dico che possa lavorare da casa, però ci sono dei chirurghi
0: con le mani
1: che
0: operano
1: praticamente da ospedali diversi, no? Da remoto. Quindi tu magari sei in un ospedale, lì c'è il braccio robotico che è guidato da un chirurgo che si trova magari in un altro ospedale distante migliaia di chilometri.
0: Un utilizzo della tecnologia in maniera più che positiva, anzi, quindi sconfiniamo in un mondo a noi lontano, perché dove c'è utilità noi siamo lontani.
1: Noi siamo diciamo la parte inutile dell'utilità.
0: Esatto. E quindi comunque c'è adesso un po' questa diatriba accesa.
1: Io vorrei chiedere ai nostri ascoltatori, qualora loro fossero propensi per l'uno o per l'altra parte, cioè il fatto che volete voi lavorare da casa oppure volete recarvi al posto di lavoro, cioè qual è la cosa secondo voi più bella e più giusta da fare? Perché poi ci sono, sai, una persona che sta sempre a casa, no? Non vivi più la casa come la tua casa in cui abiti, cioè non c'è lo scarto, tu ti rechi al lavoro e poi finisci e torni a casa,
0: quindi non c'è quella, sì, hai ragione, non c'è quello psicologico. E come fai? A un certo punto cominci a odiare la casa perché la vedi come un luogo di lavoro, le famiglie scoppiano. Ci avevate mai riflettuto? Voi la fate facile.
1: Cosa fate? Vi prendete un'altra casa in cui nella casa ci lavorate e l'altra casa tornate a casa,
0: oppure accettate dalla vostra azienda di fare lo smart working e poi andate a dormire la notte in ufficio.
1: Chiedete il permesso di andare in ufficio per staccare, no?

Estate senza radio? Non ci credo! Shadows Light, lo show radiofonico che non ti abbandona mai, neanche d'estate!

0: E così rientriamo con la felicità nelle labbra, perché ascoltiamo la musica bella di Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai.
1: Hai capito? Siamo sempre noi imperterriti, possiamo dirlo?
0: Sì.
1: A scegliere
0: non
1: scalette, a vivere
0: mai
1: questo mondo che anche noi abbiamo avuto una parentesi da smart working.
0: Ah sì, c'è stato il periodo in cui, insomma, ricordiamo sempre il Covid ci ha costretti a rimanere a casa, e anche noi abbiamo lavorato in smart working.
1: Possiamo dire a gran voce, lo Shadows Light non si è, neanche il Covid lo ha potuto fermare.
0: Oramai è così. Però ci sono dei lavori, sì, attenzione, che non possono essere fatti da casa.
1: Ad esempio,
0: io penso al tassista, all'autista, no?
1: Come fai? La macchina Android.
0: Esatto, cioè, ci sono le macchine che ormai si guidano da sole, eccetera. Però, insomma, tu devi portare in giro la gente.
1: Esseri umani.
0: E quindi non puoi stare a casa.
1: Credo negli esseri umani.
0: Cosa fai? In quel momento sei costretto a lavorare, andare in giro. E tra l'altro ti devi armare di pazienza. Sai che il lavoro del tassista è pesante, perché stai in mezzo al traffico.
1: Sì.
0: E quindi lì già devi avere. Ma poi devi avere anche la pazienza di come dire, ascoltare anche tutte le lamentele, tutte le storie, tutte
1: ma
0: le cose.
1: Non si
0: che ti
1: diceva
0: raccontano?
1: Una volta non parlare al conducente. Ma c'è gente che parla.
0: Però c'è gente che non ce la fa.
1: Esiste anche un altro tipo di tassinaro. Si dice tassinaro o tassista?
0: Tassinaro magari è la cosa un pochino più dialettale, no?
1: Tassista. Driver. Taxi driver.
0: In inglese.
1: Ci sono quelli invece che parlano ed è il cliente che non vuole parlare. C'è lei, la porto in giro per Roma, non c'è mai stata. Faccio vedere il Colosseo,
0: faccio il giro largo, così il tassametro.
1: Ho capito.

D'estate cambiano le voglie. Ho voglia di tuffarmi nella musica, di bagnarmi di risate. Ho voglia di senza radio.

0: ancora a parlare di smart working, soprattutto di ascoltarne di tanta musica che riprende un po' le sorti del programma. Che programma sarebbe questo senza musica?
1: Eh sì,
0: sarebbe un programma che monco.
1: Il monchierino. Allora, oggi ci dedichiamo a quello che è lo smart working. Perché? Perché sicuramente ha dei pro, no? Tu devi andare in ufficio, devi avere un abbigliamento da ufficio.
0: E invece
1: magari
0: a casa,
1: la giacca e la cravatta,
0: invece
1: no?
0: A casa stai
1: canottiere. Invece a casa puoi stare in canottiera, puoi stare come vuoi.
0: Okay,
1: però
0: esatto,
1: il fatto che tu ti trovi a casa e che ti senti rilassato potrebbe influire sul tuo rendimento.
0: È vero,
1: perché ti senti un po' troppo rilassato e allora magari rendi di meno al lavoro. Quindi come fai?
0: È vero, tra gli altri aspetti sicuramente positivi, lo abbiamo già citato, il traffico. Non ti alzi la mattina per andare dalla stanzaletta alla cucina, alla cucina nel tuo ufficiuolo. Ti fai l'ufficiuolo a casa. C'è anche la gestione del comfort, dicevamo appunto l'abbigliamento, e gestione del tempo. Se sei di quei lavori che puoi comunque dilazionare, ti vai a prendere qualche caffè in più.
1: È vero. Allora, la cosa della pausa, ecco, la pausa è importante, ragazzi, perché è un momento di socialità.
0: Sì.
1: E vai lì, magari c'è una macchinetta automatica, ci si ritrova lì con i colleghi e si fa una pausa discorsiva su problemi di lavoro o anche altro. Quando sei a casa, sei da solo, cosa fai? Nella pausa ne approfitti magari per fare la lavatrice, per fare quello, per fare l'altro, e lì
0: non è lo stress.
1: È lo stress, non è la

0: Senza radio per voi, Shadows Light, niente di serio. Noi continuiamo ancora a parlare di lavoro, non per annoiarvi, ma perché stiamo facendo dei paragoni.
1: Io lavoro e penso a te.
0: Smart working e penso a te. No, vabbè.
1: Vedi, anche le canzoni poi. Io sono in smart working e penso a te.
0: Esatto, però dicevamo tra i contro di lavorare in smart work, se tu hai un problema,
1: sì,
0: a chi ti rivolgi? Devi aprire forse un'altra chat, mandare delle mail, non hai un collega lì che ti possa senza collegamento
1: aiutare. Magari fai la telefonata e ti devi sentire, oppure stai con la cosa aperta della videochiamata dal computer,
0: sì,
1: e al momento giusto ti serve il coso di un collega, ti serve come dire un consiglio, una soluzione di problema e puoi in qualche modo.
0: Esatto. E chi fa smart working, a proposito di contatti con gli altri colleghi, spesso e volentieri, mi fai venire in mente tu, ci sono queste riunioni con 30-40 persone lì inquadrate,
1: sì,
0: che siccome uno sa che la mattina ha questa riunione video,
1: sì,
0: si veste bene sopra, sotto se si alza magari
1: il problema
0: trovi,
1: è quello, perché
0: lo trovi in pantaloncino.
1: A volte succede che fai la riunione, magari sotto sei in mutande, e tu dici boh, tanto sono a casa, metto solo il sopra, mi vedono mezzo busto e sono a posto. Poi magari te lo scordi,
0: sì,
1: e in qualche modo devi alzarti per fare qualcosa, e mentre sei collegato ti si vede la mutanda.
0: Perché magari tu dici, se dovessi mai alzarmi, pigio il tasto oscura l'immagine un attimo. Dimentichi di pigiare e ti trovano in pigiama, hai capito?
1: Ma poi c'è la questione degli sfondi, no? E tu non vuoi far vedere lo sfondo di casa tua che magari è in disordine.

0: ordine,
1: e cominci a fare le prove
0: e cominci a mettere
1: meglio in cucina che si vede la cappa o meglio in cucina che si vede la
0: credenza, oppure metti lo sfondo automatico, sfondo esotico, sfondo vacanze al mare,
1: esatto, e se sei in ritardo perché ti devi connettere alle 9.01 alle 9.02 ancora non hai scelto lo sfondo, invece di scrivere esotico metti erotico e lì sono dolori.
2: Radio Tiguglio.
3: Estate senza radio? Non ci credo! Shadows Light, lo show radiofonico che non ti abbandona mai, neanche d'estate!

0: Ancora dagli studi dell'antico Borgo San Giovanni, senza siamo radio qui. Per voi, con lo
1: siamo
0: Shadow Slide.
1: Noi. Esatto. Siamo solo noi.
0: Quelli che... Allora, dicevamo appunto, oggi che si parla di differenze pro e contro di chi lavora da casa con lo smart working e chi lavora in ufficio senza smart working.
1: Già, però sai, sì. Allora, lavorare da casa sicuramente è una cosa bella, comoda, soprattutto comoda, perché non devi uscire, non devi metterti in mezzo al traffico, eccetera, eccetera, però c'è anche, come dire, la chiamano la tentazione del divano.
0: Sì, perché il divano è come una sirena.
1: Il divano
0: ti chiama.
1: Il divano è lì a due passi, è a due passi da te, forse anche
2: vieni.
1: È nell'altra stanza e tu lo senti,
0: sì,
1: ti chiama.
0: Sì, come...
1: Vieni, tu sei il giovane, il prode Ulisse che deve resistere a questa tentazione. A volte però dici, vabbè, ma io una pausa me la merito?
0: Ecco.
1: Ma merito una pausa dopo, sì, che sto a lavorare.
0: Ma se poi prende il decollo il pisolino,
1: ecco,
0: quanto dura,
1: dici,
0: questa?
1: Vabbè, 5 minuti mi stendo e poi mi alzo, invece poi parte il pisolino e ti svegli dopo 2 ore.
0: Anche perché il fatto che discutevamo prima, che se tu vai in videoconferenza, fai smart working a casa, ti vesti solo sopra e sotto hai il pigiama è un richiamo.
1: Esatto.
0: Il divano e pigiama
1: è un'ancora, no? È un'ancora, perché è come se ci fosse un filo rosso che lega il tuo pigiama al divano.
0: Esatto. E sopra magari hai messo la cravatta. Non
1: hai messo la cravatta, poi tu dici, vabbè, dai, poggio solo le mie regali Terg sul divano. E invece
0: non tutti sanno che, a proposito di cravatta, oggi la cravatta è simbolo di cosa? Di uomo d'affari che lavora e produce.
1: L'eleganza della cravatta.
0: Esatto,
1: no?
0: Invece non tutti sanno che la cravatta nasce invece come simbolo dello status di chi non doveva fare lavori pesanti. Quindi io metto la cravatta, significa che non lavoro pesantemente, so figo. Hai capito?
1: Io onestamente non ho mai visto, per esempio, un muratore in cravatta, no? Anche perché sarebbe anche scomodo.
0: È quello, eh.

0: Ritorniamo ancora dopo brani in scaletta. Vi piacciono le nostre scalette?
1: La scaletta dello Shadows Light potrete in qualche modo, potreste, non potrete.
0: Ecco.
1: Ma potrete farla e potreste anche farla. Cioè, nel senso, fatela insieme. Ma potrete.
0: Esatto.
1: Si può usare anche in doppia accezione.
0: È come dire siate o siete.
1: questa bisogna pensarci un po' su. Usciamo dal cul-de-sac della grammatica, perché siamo sgrammaticati e lo sappiamo. Però dicevo che la scaletta dello Shadows Light ha la possibilità, ecco, di poter essere scelta anche da voi. E avete un brano del cuore, avete qualcosa che volete ascoltare, e allora mandateci un messaggio 333 3831 587. Scegliete il vostro brano preferito,
0: ce lo indicate
1: e noi
0: faremo in modo
1: qui
0: di inserirlo nel nostro mondo fatto di musica. www.senzaradio.com diventa un altro canale per poterci contattare, come ad esempio i social. Scrivete Senza Radio, qualcosa apparirà,
1: qualcosa succederà. Voi che siete a casa e in smart working lavorate con la radio accesa e magari ascoltate lo Shadows Light,
0: ecco, qui si potrebbe aprire una diatriba. Voi fate un lavoro o amate durante il vostro lavoro avere il sottofondo di una radio accesa oppure no? C'è gente che si sconcentra.
1: Sì, che non si concentra, invece c'è gente che si concentra ascoltando la radio e magari la musica, che
0: esatto,
1: è importante.
0: Esatto. Oggi vanno di moda anche tanto, sai, quelle diciamo playlist musica da lavoro. E ti ascolti la musica?
1: Ah sì.
0: Musica per fare sesso.
1: E in tutto ciò noi dove ci posizioniamo?
0: Noi col nostro parlato, non lo so in quale classifica siamo, lo scopriremo.
1: Se voi cliccate su, come dire, niente di serio, oppure programma inutile, fa lo Shadows Light.
0: Siamo lì.
1: C'è una categoria.

0: Radio Tiguglio.
1: Estate senza radio? Non ci credo! Shadows Light, lo show radiofonico che non ti abbandona mai, neanche d'estate.

0: Shadows Light, il programma che non vi abbandona mai. Se siamo ancora qui, non vi abbiamo abbandonato.
1: Assolutamente no, assolutamente no. Siamo giunti qui con un brano che ci riporta un po' indietro nel tempo, ed è questo il motivo per cui in questa ultima parte di Shadows Light noi cerchiamo di farvi stare bene, di aver messo la colonna sonora di questi vostri momenti che vi riportano un po' indietro nel tempo anche dal punto di vista musicale, no?
0: E diventiamo tutti un po' nostalgici e ascoltiamo la grande musica del passato qui all'interno dello Shadows Light.
1: E allora 80, 90, uno dopo l'altro per voi. Alzate il volume, prendetevi una pausa, sia che siate in ufficio, sia che siate a casa a fare il vostro smart working.
0: Sia che siete.
1: Beh, questo è il dilemma della dilemma dell'Accademia della Crusca, che
0: esatto. Vabbè.

0: Oh, tuffo nel passato appena adesso eseguito, torniamo ai tempi odierni.
1: Tempi odierni. Eccoci qui dopo aver ascoltato una bella carrellata di musica degli anni che furono. Torniamo nel presente, torniamo qui a parlare di smart working versus possiamo anche dire versus lavoro in ufficio. Ci sono dei lavori che possono essere fatti sicuramente da casa, altri un po' meno,
0: però
1: c'è chi sceglie invece di potendo lavorare da casa, sceglie invece di andare in ufficio.
0: Esatto, un'altra cosa che in quei mestieri in cui si può fare ma poi fatto secondo me non rende bene è quando tu devi parlare, diciamo, anziché andare a presenziare un meeting sei in collegamento. Succede anche nell'insegnamento, correggetemi se sbaglio, cioè il professore non è lì però fa un intervento da remoto, l'attenzione cala drasticamente.
1: È vero.
0: Comunque stai guardando un video, che sia in diretta, che sia il tuo professore, che non lo so, e l'attenzione cala talmente tanto che nessuno ascolta più.
1: L'interazione face
0: to face è fondamentale,
1: è fondamentale, e dal video ovviamente è tutto un po' diverso. L'abbiamo visto anche con i risultati della didattica a distanza. C'era la didattica a distanza, quindi
0: funziona,
1: a scuola non
0: funziona.
1: Si andava,
0: insomma
1: è meglio, è sicuramente meglio l'interazione di presenza.
0: Viva l'interazione. Noi siamo, non siamo, dicono che l'uomo non è un'isola, e neanche una penisola,
1: e quindi è un continente,
0: bisogna stare insieme, bisogna comunicare con il linguaggio del corpo, con il linguaggio orale, con i linguaggi tutti,
1: con tutti i linguaggi che conosciamo. E noi con il linguaggio che conosciamo vi diciamo che torniamo prossima settimana, stesso posto, stessa ora, qui con Shadows Light,
0: il programma che non vi abbandona mai.
1: Adesso vi lasciamo con l'ultimo brano in programma.
0: Io ringrazio Angelo Franzone qui presente,
1: e ringrazio l'Andrea Lombardo,
0: ringraziamo la regia, ringraziamo tutti quanti voi per averci seguito fino alla fine.
1: Ciao.

0: bene, Andrea, è stato un piacere. Salutaci anche Angelo.
1: Ciao,
0: a presto. I Senza Radio li trovate su Facebook.
2: Radio Tiguglio. Radio Tiguglio, tutti i giorni con voi 24 ore su 24.

Benvenuti a bordo, cari naufraghi volontari. Qui è il vostro comandante che vi parla, Saverio Lombardi, viaggiando Night and Day Radio Show, nona stagione.

Oggi sintonizziamo le nostre frequenze sui prigionieri del lusso, le cronache da un condominio galleggiante. Un nostro viaggio mistico dentro quell'esperimento sociale di massa, la crociera. È un'esperienza sociale estrema che molti chiamano vacanza. Avete presente quel paradiso galleggiante promesso dai cataloghi patinati? Beh, dimenticatevelo. Oggi vi smantello l'illusione partendo dal momento esatto in cui poggiate piede sulla passerella. Con la vostra valigia straripante, la carta di credito che già trema nel portafoglio. Mettetevi comodi che tra poco si salpa, molliamo gli ormeggi per un'ora di grande musica in mare aperto. The Love Boat in sottofondo. La nave dell'amore. Avete mai fatto una crociera? Io sono appena tornato. E adesso vi racconto com'è andata. Vi ricordo di interagire con le nostre pagine social, di scaricare l'app. La grande musica è sempre qui, su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. L'avventura di una crociera inizia sempre con una bugia che raccontiamo a noi stessi sarà una vacanza rilassante. Tutto inizia in quel terminal, un luogo non luogo che unisce l'efficienza di un aeroporto al caos di un mercato degli animali. Lì vi sequestrano i bagagli, promettendo che li troverete in cabina, mentre voi vagate per ore con un'ansia addosso di aver perso tutto. E intanto vi fotografano a tradimento davanti a un timone di plastica, obbligandovi a un sorriso che ritroverete stampato a 20 euro nel negozio di foto della nave.

Holiday, Madonna. Il vero battesimo del fuoco sulla nave è il collegamento della carta di credito al pass di bordo. In quel preciso istante i vostri soldi non esistono più. Il denaro diventa un concetto astratto. Ricordatevi però che ogni bit del lettore magnetico collegato alla vostra tessera vi avvicina alla bancarotta. Con l'All Inclusive vi sentite dei re, ma siete soltanto degli ostaggi felici.

Ormai è fatta, siamo in acque internazionali. La vita sul ponte scorre tra sole e totale libertà. La nostra destinazione? Potrebbe essere Rio de Janeiro. Mario Biondi and the Hi-Fi Quintet, Rio de Janeiro Blue.

Ma qual è il primo pensiero su una nave da crociera? Il primo pensiero su una nave da crociera è il ristorante. Il tempio indiscusso della navigazione, il ristorante e il suo spietato alter ego, il buffet continuo. Qui la civiltà umana regredisce all'età della pietra più o meno in 3 secondi. Il tempo di capire dov'è il buffet. Ma ne parliamo tra poco.

Dicevamo la guerra del buffet. Persone insospettabili che nella vita di tutti i giorni mangiano un'insalatina scondita si trasformano in macchine da guerra, capaci di scalare montagne di lasagne alle 7 del mattino. Chiamiamolo accumulo compulsivo. Se c'è del cibo gratis, va preso, anche se fosse una composizione geometrica anguria e salsiccia. E i camerieri che vi guardano. E vi chiamano pure per nome.

Dicevamo, i camerieri vi chiamano per nome con un sorriso di ordinanza che nasconde quel desiderio di gettarsi nelle scialuppe di salvataggio. Vi osservano mentre riempite il terzo piatto di bignè, consapevoli che la razza umana non ha speranza di evolversi. La cena al tavolo non è da meno, una maratona di portate dai nomi francesi gourmet che si rivelano essere porzioni microscopiche, obbligandovi a un secondo turno, magari clandestino, al buffet aperto fino a mezzanotte, per poi finire svenuti in cabina. E siamo ancora al primo giorno di crociera. Mi raccomando, entro il secondo giorno va fatta l'esercitazione a bordo, se no il comandante vi sbarca. Potremmo chiamarla la festa del giubbotto salvagente. Tutti in fila come i pinguini arancioni sul ponte, a farsi spiegare come non affogare, mentre la nave sta rollando, magari in direzione Copacabana.

Lo so che la state cantando, ma sto cantando anch'io. Copacabana. Insomma, siete sul ponte a fare l'esercitazione, un quarto d'ora di sguardi smarriti, di foto imbarazzanti, la certezza che in caso di pericolo calpestereste chiunque. E il bello che questa esperienza si trasforma in un tragicomico speed date, l'ansia da prestazione dei single a caccia di sguardi, per raggiungere la donna della propria vita. Bisogna sembrare misteriosi e attraenti con quel fischietto di plastica e con quel giubbotto arancione. Ricordatevi che l'esercitazione è obbligatoria appena lo sbarco nel primo porto. E mentre tutti si godono la vacanza, qualcuno fa l'esercitazione anche con l'app, si può fare. Sull'app ti spiegano di tutto. Ti spiegano anche che questa nave raggiunge i Caraibi, mare turchese, spiagge esotiche e la voce di Billy Ocean.

0: ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Sono le 18 e 30 minuti. I love my
2: radio. Radio Tiguglio.

Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi, nona stagione. Vi ricordo di interagire con le nostre pagine social, di scaricare l'app, di mettermi un cuoricino. Oggi parliamo di crociere, ma prima Jack Savoretti, Too Much History.

Allora, com'è andato il primo giorno di crociera? Vi siete orientati tra i ponti, avete trovato il ristorante, il centro benessere, il buffet. La nave è una piccola città. Ma i drammi si consumano anche sul Ponte 9, il vero teatro di guerra, dove c'è il dramma della piscina. Provate a cercare un lettino mentre camminate come The Walking Dead, dopo aver dormito poco, a già alle 8 del mattino. Esiste la mafia dell'asciugamano invisibile, persone che si svegliano all'alba e lasciano crema solare e asciugamano su un sdraio per prenotarla. Poi ritornano a dormire fino a mezzogiorno. Si rischia l'incidente internazionale.

0: l'acqua?
1: L'acqua della piscina, nelle foto piscina olimpionica. Ma invece è una pozza, dove la densità umana supera quella della fermata Loreto della metropolitana rossa di Milano, nell'ora di punta. Voi ridete, ma c'è l'animazione che vi urla dentro il microfono a 110 decibel, costringendovi a fare i balli di gruppo con l'acqua alle ginocchia.

Quindi siete saliti a bordo, avete recuperato le vostre valigie, avete trovato la vostra cabina. Cabina interna, cabina con vista mare, cabina con balcone, a seconda del budget. Avete fatto l'esercitazione antincendio e per il naufragio sapete già dov'è il vostro punto di ritrovo e la vostra scialuppa. Avete capito che nel ristorante vi danno i piattini e dovete chiedere il bis, e invece al buffet vi abbuffate nel vero senso della parola. Avete capito che per trovare una sdraio sul ponte o in prua o in poppa bisogna alzarsi presto la mattina. Perché voi andate in vacanza per rilassarvi, per dormire dopo un anno di stress lavorativo? Ignari che nel pacchetto vacanza sono nascoste le escursioni. Delle vere e proprie maratone forzate. Se pensate che scendere a terra sia una liberazione, non avete mai provato le escursioni. La sveglia suona alle 6 del mattino per fare colazione e poi si attende al punto di ritrovo il vostro capo comitiva. E poi, con l'aria condizionata a meno 15, vi trovate su un autobus a più 50. Un pullman bollente.

Unstoppable, James Blunt. E voi siete anche voi come James Blunt, instoppabili. Intanto fuori c'è la guida che vi aspetta con la bandierina colorata. Dovete seguirla come un messia, vi trascina passo a passo attraverso città storiche con il microfono, mentre voi ascoltate in cuffia qualsiasi rumore, tranne la voce. Quel programma che prevede la visita al Sasso Millenario in 4 minuti netti, più la foto e 15 minuti nel negozio di souvenir. Ma l'intera giornata è dominata dall'ansia. Quale? Adesso ve la spiego.

nave, mentre quel colosso d'acciaio si allontana col comignolo acceso. Per chi si fosse sintonizzato adesso, stiamo parlando di crociere, eh?

E poi finalmente si va su quel ponte della nave col tramonto, quell'ora d'oro con lo spritz in mano. Tutta poetica, tutta selfie, tutta video da mandare ai parenti invidiosi. Siete in crociera con Saverio Lombardi.

Il tramonto sul mare è un evento poetico, teoricamente. È il più grande ingorgo fotografico della storia moderna. 800 passeggeri che si ammassano simultaneamente sul lato sinistro della nave, pronti a calpestarsi pur di catturare lo stesso identico riflesso arancione sull'acqua. Questo prima dello spritz. Poi vi accaparrate lo spritz e provate a fare il selfie romantico di coppia, ma il vento trasforma i vostri capelli in quelli di Napo Orso Capo. Sembrate delle scope, praticamente. E mentre il sole scompare all'orizzonte, vi preparate psicologicamente per la cena.

J-Lo, On the Floor. Siete su Viaggiando Night and Day, The Show con Saverio Lombardi, il vostro comandante. State in crociera con me, ragazzi, perché stasera vi porto in discoteca. Quando cala il buio, la fauna della nave si sposta in discoteca, quell'ecosistema unico al mondo dove le barriere generazionali crollano. Qui troverete vispi settantenni che scatenano sulle note della techno commerciale il loro modo di muoversi. Poi ci sono i tentativi di rimorchio e di approccio destinati al fallimento sistematico. Quelle figure che poi verranno commentate nella colazione del giorno dopo. Intanto vi offrono dei cocktail in bicchieri di plastica fosforescenti, mentre il vostro mal di mare dà i primi segni di vita. Ma voi continuate a ballare, perché in sottofondo c'è In Deep, Last Night a DJ, Save My Life.

Chissà perché la musica che tira di più nella discoteca è sempre quella degli anni 70. Ci avete mai fatto caso? Sono tutti seduti ai tavolini col cocktail in mano, ma quando parte un brano anni 70-80 sono tutti in pista a scatenarsi. Proprio perché il DJ vi salva la vita. Tra poco scenderete da questa nave, cari passeggeri. E si viaggia al contrario, vi sequestrano i bagagli la sera prima dello sbarco. Vi promettono che li troverete al terminal. E il risultato è che voi non dormirete per ore, pensiero di aver perso di nuovo i bagagli. E questo è un trauma che nemmeno la colazione al buffet potrà mettere a posto. Intanto aprite l'app della nave da crociera e trovate il riassunto delle vostre spese extra e tutto l'elenco degli spritz che vi siete fatti, la foto col timone finto, i massaggi alla spa. Ricordatevi, se non saldate il conto non scendete dalla nave. It's not a problem that I can't fix, 'cause I can do it in the mix. And if your man gives you trouble just to move out on the double and you don't... Tutti in fila per lo sbarco finalmente e vedete la nave che si allontana. Giurate a voi stessi che la prossima vacanza sarà in un rifugio di montagna, lontano dal buffet e dagli animatori. Almeno fino a quando non vedrete la prossima pubblicità di una nave da crociera. Well, all right. Viaggiando Night and Day Radio Show con Savio Lombardi, nona stagione, prima puntata. Ci vuole un po' di transizione dalle vacanze al lavoro. Un giro in crociera, io ho fatto quella delle isole greche. Scrivete, interagite, voi quale avete fatto? Quale non fareste mai più?

Bravi così, continuate a interagire con noi. Siete fantastici. Cause I can do it in the mix, in the mix, in the mix, in the mix, in the mix, in the mix. Questo in the mix veniva usato spesso negli anni 80, nelle serate in discoteca. In the mix, in the mix. Un'ora di viaggiando è quasi andata, ma la musica continua. E chi se ne va dal microfono, ragazzi? Sentite che ritmo. Lo so che avete la radio a tutto volume in macchina. Siete gli unici a girare in macchina insieme alle ambulanze ormai. Però vi vedo tutti pronti per ballare il prossimo pezzo. Give me some Jim Bonhorn. Viaggiando Night and Day Radio Show.

0: Un buon inizio con gli Earth, Wind & Fire, la loro spettacolare In the Stone 1979, l'album è il fortunatissimo I Am, un brano che è un capolavoro assoluto della disco funk ed uno dei classici più riconoscibili del gruppo, celebre soprattutto per la sua travolgente introduzione della sezione dei fiati. Partiamo da questo capolavoro per iniziare la settima stagione di Black Coffee.
1: You're listening to Black Coffee, the best of soul, funk and disco.
0: E allora benvenuti alla settima stagione di Black Coffee. Nulla è cambiato, io sono sempre Claudio Bosco, confermati per la parte tecnica Mirko Centofanti e per la parte musicale la Carla Vetturini. La musica sempre la stessa, soul, funky ed R&B ed ovviamente le novità della settimana. Come sempre un saluto ai nostri ascoltatori, non perdiamoci in chiacchiere, facciamo parlare la musica, in questo caso la musica di Prince.

0: here I am.
1: Come on. Nel 1991 Prince decise di ridefinire ancora una volta le regole del groove. Il risultato, un brano esplicito, trasgressivo, guidato da un campionamento di flauto diventato leggenda, ed una performance agli Empty Awards che fece storia. Dall'album Diamond and Pearls era la carica erotica e funk di Prince e i suoi New Power Generation con Get Off. La prossima canzone rappresenta una delle rare incursioni degli Isley Brothers nel genere della musica disco, poiché la band era storicamente nota soprattutto per le sue sonorità funk e R&B. Questa è It's Disco Night.

La voce principale è quella di Ronald Isley, mentre i fratelli Kelly e Rudolph Isley lo accompagnano nel ritornello cantando il celebre slogan Rock Don't Stop. Approfittiamo della presenza degli Isley Brothers per ascoltare una loro canzone, ma nella versione della Average White Band, Herbst Fold the World, qui a Black Coffee.

Dalla Scozia al cuore della musica nera americana, la Average White Band, che non hanno bisogno di presentazioni, ma nel loro percorso c'è stato spazio anche per riflessioni profonde e messaggi universali. È il caso di Harvest for the World, un brano scritto originariamente dai fratelli Isley e riletto qui con raffinatezza unica, grazie alla collaborazione straordinaria del polistrumentista Chris Jasper, membro storico degli Isley Brothers. Adesso ci affidiamo a un vero maestro della black music e della sensualità, una perla rara del suo album di debutto 1985, Alexander O'Neill, con la sua eleganza travolgente, questa è Tupac, You Love Me.

Prince con Stone, il brano è rimasto chiuso per oltre 30 anni nel leggendario archivio sotterraneo di Prince, nella sua tenuta di Paisley Park. La canzone porta la firma di Sandra Victor. Stone è la sesta traccia del prossimo album postumo di materiale inedito di Prince, dal nome Timeless, scritti tra il 1977 e il 2016. Adesso direttamente dalla scuderia Digital Jukebox Records arrivano i Funk Division con la voce spettacolare della cantante di origine zimbabwese Xiomar Mukwendi, una vera e propria Etta James dei nostri giorni. Arrangiata e prodotta da Mark Anthony, questa è Fallin'.

Un tuffo nel passato che strizza l'occhio al futuro, una leggenda assoluta, una voce che ha fatto ballare intere generazioni, che ha segnato la storia dell'R&B e del funk. Gavin Dickey, l'inconfondibile voce anima di Rolls Royce. Da poco è uscito il suo nuovo album, dal nome This Is Gavin Dickey, e Water era un estratto già in testa alle classifiche. Il prossimo è un artista britannico che sta ridefinendo la scena del New Soul dal suo album What's On My, un pezzo caratterizzato da un groove trascinante, una voce vellutata. Luca Setto con la splendida Ghetto, King of Love.

Il nuovo di Lucas Setto con Ghetto Kind of Love. Ammettiamolo, a volte un po' di freddezza o mistero in amore ci attrae, proprio come canta Kevin Est nel suo nuovo singolo che si chiama Cold Earth.

0: 5 le novità oggi: l'inedito di Prince con Stone, Funk Division con la voce di Xiomar Mukwendi che si chiama Falling, l'inconfondibile voce e anima dei Rolls Royce, Gavin Dickey con Water, il nuovo di Lucas Setto con Ghetto Kind of Life, e il finale tutto per Kevin Est con Cold Heart.
1: Dimmi, cos'è che devo fare? Uno spotter? Vabbè, fammi vedere, fammi leggere. Ah, ok. Ah, bene. Ok, benissimo. Passo. Puoi partire, eh? Il martedì e il venerdì alle ore 12 su Radio Tigullio c'è Dolce Alice Live, dove la musica non è soltanto fantasia. A mezzogiorno. Beh, è l'ora di pranzo, ragazzi.
2: Sapete chi è un vero rock and roll? Non è solo musica esagerata, ritmi esagerati, chitarre esagerate, ma è molto altro. Diglielo tu, Johnny.
3: Oh no, è molto di più, amico mio.
2: E allora vi aspetto su Radio Tigullio il martedì e il venerdì dalle 16 per passeggiare tra le hits del rock di ieri, di oggi, il pop rock, il punk e molto altro. Vi aspetto, non mancate. Ciao!
4: Ciao, sono Silvia Dini. Se anche tu ami la musica e ti piace scoprire le storie che si nascondono dietro le canzoni, allora lasciati sorprendere da Musical Chatter. 10 minuti insieme, il tempo di un caffè, per ascoltare due brani scelti senza limiti di genere o di epoca. Ti racconterò aneddoti, curiosità, piccoli segreti che renderanno la tua mattina un po' più speciale. Ti aspetto ogni martedì e venerdì alle 8.45 su Radio Tigullio Web.
5: Ciao, sono Dani. Vi aspetto con il mio programma Top of Music, con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove. Ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tigullio.

0: Teo, ho voglia di una cosa.
1: Di cosa, Stella?
0: Di così e cos'ha.
1: Benissimo, ti accontento subito. Tutti i mercoledì alle 12 e di replica il sabato alla stessa ora, così e cos'ha su Radio Tiguglio Web.
0: Così e cos'ha con Stella e Teo, Radio Tiguglio Web.
2: Amici di Radio Tiguglio, siete stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
3: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
2: Lo Shadow Slight, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
3: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
2: Giovedì alle ore 21 su Radio Tiguglio.
3: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tiguglio.
2: Shadow Slight con i Senza Radio.
4: Radio Tiguglio accompagna in musica ogni momento della tua giornata.
5: Black Coffee, il meglio della soul funk e disco, con Claudio Bosco.

Se c'è un brano che sa esattamente come fermare il tempo è questo, pubblicato nell'agosto del 1978 e tratto dal fortunato album Brother to Brother, il grandissimo successo di Gino Vannelli, I Just One Stop, scritta e prodotta insieme ai fratelli Ross e Joe, diventando il singolo più famoso del cantautore canadese. Adesso mettetevi comodi perché facciamo un salto indietro nel tempo con Sarah Smile, il capolavoro firmato da Derry Hall e Joe Oates.

Un brano che mi ricordano i primi anni passati davanti a un microfono di una radio siciliana, un brano che dedicavo sempre ad una ragazza bellissima dal nome Sara. Malgrado la mia insistenza, non fu mai amore, ma soltanto una bellissima amicizia. Sara Smile di Daryl John Oates del 1975, scritta per la compagna e musa del cantante Sara Allen, una ballata soul che ha regalato al duo di Philadelphia il loro primo ingresso nella top 10 americana. Adesso in arrivo i Commodores.

1978, nel pieno dell'era d'oro del soul e del funk, c'è un brano che più di altri incarna l'arte del corteggiamento in musica. Sto parlando di una vera e propria perla firmata Commodores, inclusa nell'album Natural Haig. Era la dolcezza inconfondibile di Say Yeah. Adesso vi porto nel 1971, l'anno in cui la musica ha smesso di ballare solo per amore e ha iniziato a guardarsi intorno e farsi delle domande. Un capolavoro assoluto estratto da quello che la rivista Rolling Stone ha incoronato come il più grande album di tutti i tempi, What's Going On di Marvin Gaye. Il brano che andiamo a ascoltare è What's Happening, Brother.

E dopo Marvin Gaye chiudiamo la puntata di oggi con un autentico apripista, brano che è stato anche il trampolino di lancio per il geniale compositore Rod Temperton, che scriveva poi per Michael Jackson 1977. Questa è Boogie.

0: E allora buona la prima per l'inizio della settima stagione di Black Coffee. Un saluto ai nostri ascoltatori, un ringraziamento sempre per la parte tecnica a Mirko Centofanti e per quella musicale alla Carla Vetturini. Io sono Claudio Bosco.
1: Thank you. In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.

0: su Radio Tiguglio Web state per ascoltare una nuova puntata di
1: Radio Tiguglio Web.
2: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.

0: Il meteo di Radio Ticuglio, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Domenica con pressione atmosferica in aumento sul nostro paese, a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata e piacevole. In mattinata ampio soleggiamento con cieli anche pressoché sereni al centro-nord, lievi disturbi quasi esclusivamente sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità con qualche temporale al sud, specie sulle aree ioniche, per il resto invece non sono attesi particolari variazioni, con il sole che sarà prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Avete ascoltato il meteo di Radio Ticuglio, in collaborazione con
1: il meteo.

0: con condanne per un totale di...
1: Oh.

0: Bentornati a Note di Cinema. L'apertura del nostro appuntamento di oggi è stata affidata a Rock and Roll Robot, cantata da Roberto Camerini, che l'aveva presentata per la prima volta a Un Disco per l'Estate, una manifestazione canora trasmessa dalla RAI in collaborazione con le case discografiche italiane e che i più giovani non ricorderanno certamente, perché andò in onda, anche se non in maniera continuativa, dal 1964 fino al 2003. Salve, io sono Werner Altomare. Rock and Roll Robot la si può ascoltare all'interno della colonna sonora del film Attor Bella Monaca Non Piove Mai, produzione italiana del 2019 per la regia d'esordio dell'attore e scrittore Marco Bocci, basato sul libro d'esordio dello stesso regista, che ha lo stesso titolo. In realtà, all'inizio si era pensato di intitolare il film R11, ma poi si è optato per mantenere il titolo del libro. Marco Bocci racconta la periferia della capitale che conosce bene e che altrettanto bene restituisce attraverso le immagini, i personaggi e la storia, che ci spiega come le piccole certezze della vita possano sconvolgersi in un attimo. I personaggi sono interpretati ottimamente dall'attore italo-americano Andrea Sartoretti e da Antonia Liskova, di origini cecoslovacche, grandi presenze nelle fiction televisive, esordio al cinema sotto la regia di Carlo Verdone in C'era un cinese in coma. Accanto a loro anche il compianto Libero De Rienzo, Giorgio Colangeli e Lorenza Guerrieri, straordinari attori di formazione teatrale, che interpretano una deliziosa coppia di anziani genitori. Cominciamo adesso ad ascoltare un brano tratto da un film di tutt'altro genere, Donnie Brasco, una produzione statunitense del 1997 di cui parleremo tra poco e dalla quale estraiamo Don't Bring Me Down della Electric Light Orchestra, preceduta da una breve scena. Questo è Note di Cinema.
1: Sono Note di Cinema.
2: Posso chiedere una cosa?
3: Avanti.
2: Cos'è che te lo dico a fare? Che vuol dire?
3: Che te lo dico a fare significa... se tu sei d'accordo con qualcuno, no? Gli fai Rachel Welch, c'è proprio un gran bel pezzo di figa, che te lo dica a fare. Invece, se non sei d'accordo che una Lincoln è meglio di una Cadillac, che te lo dica a fare.
2: Mm-hmm.
3: No? Oppure, se una cosa secondo te è buona, ma tanto buona, minchia sti peperoni, che te lo dica a fare. Ma può anche voler dire va al diavolo, tipo, uno fa l'altro... Ehi, Bubi dice che è il cazzo piccolo, e Bubi, che te lo dica a fare.
2: Che te lo dica a fare.
3: Bubi,
2: che te lo dico a fare?
3: E a volte non significa niente, solamente che te lo dico a fare.
2: Interessante, grazie della spiegazione, ho capito.
3: Ora vi chiedo una cosa io, se non mi danno la barca per Lefty, come la mettiamo?
4: Che te lo dico a fare?
3: Che te lo dico a fare un cazzo.

Disco Inferno dei The Tramps, che ci ha riportato alle atmosfere di fine anni 70, periodo nel quale è ambientato Donnie Brasco, che come dicevamo però è stato girato tra il 1996 e il 97, diretto da Mike Newell, quello di Ballando con uno sconosciuto, Quattro matrimoni e

0: E reggevano, insieme ai Gambino, ai Genovese e ai Lucchese, i traffici illegali nella Grande Mela di quegli anni. Il lavoro svolto da Pistone e le prove che ha raccolto hanno consentito l'arresto di 200 mafiosi e la condanna di un centinaio di essi, provocando anche l'uccisione di alcuni malviventi ritenuti responsabili della sua infiltrazione. Parleremo ancora di Donny Brasco. Intanto ascoltiamo un'altra breve clip dal film, seguita da Happiness delle Point Sisters, che chiuderà la nostra prima parte di Note di Cinema. Apriremo la seconda parte con Blondie.
1: Sono Note di Cinema.
2: Lefty, me lo dici dove stiamo andando?
3: Sono stato convocato.
2: Che vuol dire che sei stato convocato?
3: Ma come cosa vuol dire? Per te che cosa vuol dire?
2: Non ci vuoi andare? Dimmi che devo girare, io giro.
3: No, devo andare. Se ti convocano tu vai. C'è Sonny che vuole vedermi, io ne ho le palle piene.
2: Sonny Red ti ha fatto convocare.
3: Ti ho detto Sonny Red? Non ho detto Sonny Red. Sonny Black.
2: Se Sonny Black è tuo amico, dov'è il problema?
3: C'è mio amico. Non esiste amico.
2: Che ti preoccupi se con Sonny Black è così?
3: Donny, a volte mi fai pensare che all'orfanotrofio ti hanno buttato giù dal seggiolone.
2: Non capisco le cose se tu non me le spieghi.
3: Tu credi che non lo so come si fa un cappotto? Tu che dici, io lo so o no? Beh, io lo so. Sai quante volte mi sono trovato dall'altra parte del telefono? 26 volte.
2: Certo, ma non fai che dire che tu e Sonny Black siete amici, quindi io...
3: Donny, no. Sono stato convocato. In Cosa Nostra, se qualcuno ti convoca, sei vivo quando entri e sei morto quando esci. Ed è il tuo miglior amico a liquidarti.

Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare. Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare.

0: Siamo entrati nella seconda parte di Note di Cinema, al microfono Werner Altomare, con Blondie, Heart of Glass, scritta nel 1978 da Debbie Harry con Chris Stein, chitarrista del gruppo. Ci stiamo occupando del film Donnie Brasco, storia vera dell'agente infiltrato Joe Pistone, che ha raccontato nel dettaglio la sua esperienza sotto copertura nel suo libro autobiografico del 1988 My Undercover Life in the Mafia, libro che ha ispirato Attanasio per la sceneggiatura, come dicevamo. Il personaggio principale, Donnie Brasco, è interpretato da Johnny Depp con la voce italiana di Riccardo Rossi. In realtà Donnie Brasco è appunto Joe Pistone, agente dell'FBI che è riuscito ad infiltrarsi nella famiglia italo-americana di New York dei Bonanno, riuscendo a conquistare la fiducia di Lefty Ruggero, un vecchio criminale di secondaria importanza che non è mai riuscito a raggiungere i vertici della famiglia e che gli diventa amico e gli svela tutti i segreti e i modi di operare delle varie famiglie. Ad interpretarlo Al Pacino, doppiato in Italia da Giancarlo Giannini, che è la sua voce ufficiale dopo la morte di Ferruccio Amendola, che ancora una volta fornisce una prova d'attore maiuscola, così come del resto Johnny Depp. Nel ruolo femminile principale c'è Anne H., doppiata da Cristina Boraschi, che è Maggie Pistone, moglie di Joe, all'oscuro del lavoro del marito, costretta a subirne le assenze e ad accudire i bambini. Per questo ruolo la H. si è aggiudicata il National Board of Review Award. Nel cast ancora Michael Madsen, Bruno Kirby, James Russo, Jeliko Ivanek, attore sloveno, doppiati da nomi altrettanto altisonanti come Francesco Pannofino, Marco Mete, Massimo De Ambrosis, Dario Penne. Donnie Brasco è costato 55 milioni di dollari e ha incassato 210 milioni, di cui 125 negli Stati Uniti. Chiudiamo qui la lunga parentesi dedicata al film di Mike Newell. Tra poco parleremo di un film italiano dal titolo Zamora. Intanto, dalla sua colonna sonora, ascoltiamo Nada in Ma che freddo fa.
1: Sono Note di Cinema.
2: E sapete la novità?
1: No, quale?
2: Il mio Walter si trasferisce a Milano.
3: Attacchi lunedì.
4: Sei contento?
5: Tua sorella
6: sarà ben felice di ospitarti.
7: Io non sono né la tua cuoca né la tua cameriera.
8: Sei di mezzo una donna?
9: No, perché mai?

0: volo in una versione del 2019 del brano Il Mondo, proveniente dal 1964 nella interpretazione storica di Jimmy Fontana. Il film di riferimento è Zamora, che rappresenta l'esordio dietro la macchina da presa di Neri Marcorè in una commedia tenera italiana di cui Marcorè è pure interprete, nei panni di Giorgio Cavazzoni, ex portiere di pallone che insegnerà tutti i trucchi del mestiere a Walter Vismara, contabile, triste e malinconico che ha il volto di Alberto Paradossi, giovane talentuoso attore che vanta già bei ruoli, diretto da registi come Amelio, Genovese, Donato Carrisi. La storia è tratta dall'omonimo romanzo d'esordio di Roberto Perrone, giornalista, scrittore e anche gastronomo ligure. Marcorè, parlando del suo film, ha detto: «È un film che ha tante chiavi di lettura, con un protagonista che deve crescere dal punto di vista sentimentale e dei rapporti umani. È uno con un padre ingombrante e che se ne starebbe volentieri chiuso nel suo guscio. Sulla scorta di un trasferimento di lavoro che subisce, si trova costretto ad uscire dalle proprie certezze e ad affrontare una storia sentimentale e un'amicizia. C'è il calcio sullo sfondo, ma non è un film sul calcio. Nel cast, oltre a Paradossi e Marcorè, Marta Gastini, Anna Ferraioli Ravel, Giovanni Esposito, Antonio Catania e poi Giovanni Storti e Giacomo Porretti del trio Aldo, Giovanni e Giacomo. Il primo in un ruolo completo, il secondo in un gustoso cameo nel finale. Nella colonna sonora, sui titoli di coda, lo stesso Marcorè canta Mamma non sai, che stiamo per ascoltare e che chiuderà la seconda parte. Dopo la pausa ritorneremo con i capitani coraggiosi Claudio Baglioni e Gianni Morandi.
1: Sono note di cinema.
2: Sono proprio curioso di sentire la sua giustificazione.
3: Sono desolato del ritardo, cavaliere, ma stamattina ho trovato un ingorgo.
2: Ma quale ingorgo? Ma che ritardo? Lei ieri sera è mancato, è un fatto gravissimo.
3: Temo di non capire.
2: La partitella del giovedì, c'erano tutti tranne che lei. I Scapoli hanno dovuto giocare in 10 senza portiere. Qui dentro la regola è lavora e gioca. Ne va dello spirito dell'azienda. Dio, Tosetto, le guarnizioni e il Folber, ricorda? Non tollererò altre assenze, chiaro? Vada adesso, ragione.

0: Note di Cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare.
1: Musica vecchia, nuova, italiana, straniera, tutto un po' da Radio Tiguglio.

0: con condanne quasi totali.
1: Oh.

0: Radio Tigulio Web inizia adesso un nuovo appuntamento con
1: Area Rock.
2: Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
1: Un programma ideato e condotto
2: da Raffaele Astore.

Ed eccoci qua, come sempre, in questo nostro agora virtuale di musica rock. La musica rock che, come sempre, ogni settimana vi portiamo noi di, appunto, Area Rock, in compagnia, come sempre, del solo ed unico Raffaele Astore. Ma probabilmente spero di non essere davvero solo, soprattutto dall'altra parte, anche perché questa sera davvero abbiamo tanta nuova carne a cuocere, sempre tantissime novità, ma non solo. Questa sera parleremo di quelli che sono magari gruppi leggermente minori che vi proporremo, come facciamo settimanalmente attraverso il nostro fisso appuntamento, quello di Area Rock, che vi porta chiaramente il rock che non arriva, come dice il nostro sottotitolo al sito ariarock.it, che chiaramente vi invitiamo ad andare a visitare, sempre aggiornato, sempre con tantissime novità. E come dicevo, appunto, non vi portiamo solo ed esclusivamente quelle news musicali che non si trovano tanto facilmente, ma vi portiamo nella seconda parte di questo nostro appuntamento, almeno per questa volta, delle davvero grandi novità, quelle che sono state le uscite secondo noi più interessanti che sono avvenute in questa prima parte del 2025. Bene, adesso davvero bando alle ciance, come sempre, sempre qui in compagnia di Raffaele Astore. Partiamo con quello che è il nuovo singolo dei Migraine, vale a dire Linda. Uscito questo brano in digitale il 28 marzo scorso, il nuovo singolo autoprodotto dal gruppo alternative rock stoner brindisino Migraine, che già abbiamo fatto ascoltare in qualche nostra precedente puntata, ma chiaramente, essendo pugliesi, vogliamo dar linfa appunto a quelle che sono le produzioni che avvengono qui da questa nostra terra, e quindi proiettarla attraverso il nostro programma appunto in quello che è appunto l'ascolto che avviene nel mondo radiofonico e non solo. Bene, accompagnato tra l'altro da un video che ritrae la band in concerto, il brano è la terza anticipazione del primo album ufficiale della band, intitolato Un'abitudine, già uscito il 18 aprile 2025. E dal nuovo appunto disco dei Migraine ci andiamo ad ascoltare immediatamente questa davvero interessante Linda Migraine.

È davvero interessante, alternativa rock band brindisina che ci ha permesso appunto di aprire questa nuova puntata di Area Rock, che adesso si spinge verso quello che è il nuovo gruppo formato da Michael Hiscock. E comunque quando si parla di lui il pensiero va chiaramente inevitabilmente a quelli che sono i Field Mice, uno dei simboli della Sara Records. In questo disco va sottolineato che la band predilige davvero i toni tranquilli che non si fanno mai grevi, cupi e pesanti, anzi l'ascolto è tutt'altro che difficoltoso. In realtà non mancano anche momenti più briosi, come ad esempio questo Untouched e la stessa title track che scorre via, che è un piacere. The Gentle Spring da Looking Back at the World.

un'atmosfera davvero delicata con questa La primavera gentile, The Gentle Spring, vale a dire, con questo Untouchable tratto dall'album Looking Back at the World, uscito appunto all'inizio di quest'anno, un disco molto molto interessante, molto delicato, e d'altronde questo il loro modo di essere appunto musicisti, e noi continuiamo.

music play till the misery's gone.